Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica,

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: buono.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
0: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.

senso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

che orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

detto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerò il mio disco dal finestrino.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

so che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Z.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame, messieurs, inizia una nuova, nuovissima puntata del buongiorno, buongiorno Z da Carolina Russi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per iniziare la giornata con il piede giusto, ovvero quello sinistro. Potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure grazie a un'app fantastica, ricca di contenuti esclusivi. Si chiama RTL 105 Play ed è gratuita. Dovreste averla tutti quanti sui vostri smartphone, perché ci sono, non lo so, le interviste con i vostri artisti preferiti, la possibilità di vincere dei biglietti per dei contest e degli eventi incredibili, o non lo so, anche aggiornarvi sulle ultime notizie del mondo della musica. Io vi prometto sicuramente la musica del presente, la musica del futuro e un sacco di notizie dal mondo, perché svegliarsi, diciamo la verità, non è affatto facile e il lunedì per molti può essere complicato. Si comincia.

0: grazie a me.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi, sono le 7:04 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. Mancano pochissimi giorni al nuovo album di Cesare Cremonini che promette scintille. Io vorrei tantissimo una di quelle ballad strappalacrime un po' alla marmellata sua, le aspetto tantissimo. Gianti droga.

0: Essere liberi è sempre un prezzo. Coez, sono le 7:11 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Che cosa vorreste, di che cosa vorreste essere liberi voi? Non è facile, infatti al 335 30 10 25, Carolina, ci dai il buongiorno, che stai ancora nel mondo dei sogni. Avete ragione, e a mia discolpa dico che sto cercando di prendere questo nuovo ritmo biologico e non è facilissimo. Ecco, io vorrei essere libera di addormentarmi e svegliarmi quando mi pare. Voi di che cosa vorreste essere liberi? 335 30 10 25. Vi leggo tra una lentiggine e un'altra di settembre. La nuova.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

che dolore settembre, lentiggini, sono le 7:14 su Radio Z. Di che cosa vorreste essere liberi? Ci scrive Francesco da Milano: vorrei essere libero di fare la bella vita e non lavorare. Vedete che lunedì mattina non è tosto solo per me, però ecco, per esempio, secondo me se fossimo sempre liberi di fare qualsiasi cosa, poi alla fine non saremmo liberi di fare niente, perché non riconosceremo più la differenza tra quando ci guadagniamo uno spazio di libertà e quando poi effettivamente non lo abbiamo. E ne pensate? C'è Olivia Dean, Baby Steps.

0: Nuda Gaia, sono le 7:20 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e tutte le cose di cui vorresti essere liberi, tra cui Claudia che mi scrive: io vorrei essere libera di non andare in palestra e mangiare tutto ciò che voglio. Anche io vorrei essere libera di non andare in palestra, infatti praticamente non ci vado, si vede, e anche di mangiare tutto quello che voglio. Sono nata senza metabolismo e quindi anche il contacalorie, oltre a RTL 105 Play, sono un'app fondamentale sul mio telefono. Vi leggo al 335 30 10 25 di che cosa vorreste essere liberi. C'è Ariete: che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

che bella vita, ce lo dobbiamo ricordare, dobbiamo dirlo più spesso. Ariete insieme ad Angelina Mango, sono le 7:24 minuti. E la vita è bella anche quando non è facile, la vita è bella anche quando passiamo un weekend tremendo, tipo il mio, e poi pensiamo che c'è lunedì e ci sono nuove possibilità, almeno quella di rimetterci in sesto. Forse c'è sempre una seconda, una terza, anche una quarta possibilità.

Hit the Wall, Gracie Abrams. Sono le 7.30 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Questo brano bellissimo che parla un po' di quel burnout emotivo, un emotional burnout, quando non ce la facciamo più, e può succedere in tanti aspetti della nostra vita, in famiglia, sul lavoro, con gli amici, in una relazione, quando uno dà tutto, ma veramente tutto, e poi c'è quello che si chiama un punto di rottura. E non lo sai quando arriva, però dici ok, mi faccio fare questo, mi faccio fare quest'altro, provo con quest'altra cosa ancora, e vai, superi il tuo dolore ogni volta, e poi c'è una goccia, una maledetta goccia che ci fa capire che ci dobbiamo fermare un attimo e capire come andare avanti. Può capitare a tutti. C'è Biagio Antonacci con Safe, spirituale.

0: Passione, Fred De Palma, sono le 7.35 su Radio Z. Mi fa molto ridere lui che nel brano dice: scusami, mi dispiace, ti ho tradita, ero fuori di me. E sicuramente lei gli avrà detto: beh, amore, non ti preoccupare, non importa.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganica da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Le 7.38 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore. Fino alle ore 9 per affrontare la giornata nel modo giusto. Parliamo di tradimenti, di scuse per i tradimenti. E Fred De Palma ci ha fatto un assist dicendo: ah scusa, mi dispiace, ero fuori di me. Ricca al 335 30 10 25 mi ha detto: ah sì, scusami, ero ubriaco, non volevo. Ma chi se ne frega, potevi non bere, soprattutto se non sei capace di intendere e di volere. Quali sono le vostre? C'è ultimo

tutto ultimo. Sono le 7:41 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e voi al 335 30 10 25 che mi scrivete le scuse più assurde per i tradimenti, ovvero ero molto stanco di me, di te, di noi, ma non ho avuto il coraggio di dirtelo. Questo non è proprio assurda, in realtà qua si apre un altro capitolo. Secondo me l'importante è dirlo, ma ne parliamo tra poco. C'è Somber, My Body Isn't Ready.

Se piove in discoteca è un bel problema. Tommaso Paradiso, sono le 7.49 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Parlavamo in realtà di tradimenti, se è giusto dirlo, se non è giusto dirlo. E secondo me è giusto dirlo per un motivo solo. Se tu mi hai tradita e dormi con me e io non lo so, tu stai obbligando me a fare una cosa che probabilmente non farei. Quindi secondo me non comunicare un tradimento è, è non lasciare la possibilità all'altro di scegliere se restare o andare via. Ed è una delle cose più terribili del mondo. C'è la nuova di San Giovanni.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

E quando uno vuole litigare ti dicono ok, buonanotte, non è il massimo, caro Sancho. Sono le 7.52 su Radio Z con Carolina Russi Pittinelli, voi al 335 30 10 25, che mi raccontate la vostra giornata. C'è chi è completamente bloccato nel traffico, chi è contento di ascoltarci, c'è chi continua a parlare di tradimenti dicendo che è stato cornuto, tradito e mazziato. Mi dispiace, anch'io probabilmente. Faccia nuvola. Hi.

superstar internazionale Dua Lipa Physical. Sono le 7.59 su Radio Z. Ormai io Dua Lipa la vedo ovunque. Cioè, beata, lei fa la pubblicità di qualsiasi cosa, dal caffè alla sua nuova linea di skincare ai brand di vestiti. Veramente, io vorrei capire quanto fattura l'anno, non lo cercherò per cercare di superare la mattinata al meglio delle mie possibilità. Però davvero la vogliono tutti, designer, stilisti. E lei è innamorata del nostro bel paese. La troviamo a volte più in Italia che nel suo paese natio. È molto interessante, ci amano tutti e noi dobbiamo imparare ad apprezzarci di più. Sono le 8, buongiorno.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie Brescia, serenamente, sono le 8:03 minuti su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e voi al 335 30 10 25, che mi sembra abbiate iniziato la settimana con il piede giusto, ovvero quello sinistro, che, nonostante il traffico. Saluto anche Martina e Claudia che stanno andando a scuola, perché oggi è una giornata di interrogazioni, ma già fanno le interrogazioni il 12 ottobre. Vabbè, saluto Camillo che sta andando al lavoro, vi saluto tutti e vi leggo sempre. Audrey Albert, lei è da tenere d'occhio ed è anche la migliore amica di Gracie Abrams. Su me,

Galattici Nucleari, Ridere, sono le 8 e 9 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e loro che suoneranno nel 2027 in tutti gli stadi italiani. Sarà una meravigliosa festa, un grande abbraccio collettivo, perché i concerti dei Pinguini sono così, ci sono gli, come si dice, i loro fan che sono proprio felici di essere lì, si abbracciano, si coccolano, video, veramente è bello vedere i concerti dei Pinguini, starci dentro, perché i fan hanno una meravigliosa energia, non lo so, è come se si cercasse di scambiare un'energia pazzesca. Ve lo consiglio davvero se non ci siete mai stati. Anna Castiglia, Niente di me.

niente di me, Anna Castiglia. Sono le 8:13 su Radio Z, e quanto sappiamo di noi, ecco, probabilmente passiamo una vita a cercare di capirci prima di capire gli altri. È un mix molto difficile e forse proprio tramite gli altri impariamo qualcosa di nuovo su di noi. Chissà. Certi Five, la sua Swag Music.

l'amore è folle a volte. Crazy Love Marrakesh, sono le 8:19 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Oggi alle ore 12:30 mettete l'allarme sul telefono, la sveglia, quello che volete voi, ma collegatevi perché Massimiliano Caiazzo sarà il nostro ospite in Destinazione Z, presenterà Io so pazzo, che è il biopic ispirato alla vita di uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana tutta, che è Pino Daniele. Sarà molto interessante perché noi l'abbiamo conosciuto con Mare Fuori, e vederlo crescere così tanto e interpretare un personaggio così iconico è sicuramente interessante. C'è Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, sono le 8.23 su Radio Z e Oliviona, come la chiamo io, non si ferma proprio, non solo è in giro con il suo nuovo tour e ha una scenografia da perdere la testa. Ci sono diversi momenti del suo concerto in cui uno fa wow, come si suol dire, come gli jump scare nei film horror, e fa ha un momento in particolare in cui a un certo punto il suo vestito viene sciolto dall'acqua, si trasforma in un'altra cosa, veramente una cosa incredibile. Recuperate i video sul www, ne vale la pena. L'unica che può cambiare l'atmosfera

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apprensione per Papa Leone che annuncia all'Angelus che sarà sottoposto ad un'operazione per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento è già programmato ad inizio settimana. A Gemelli e numerosi messaggi di pronta guarigione giunti al pontefice. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato l'affettuoso saluto di tutti gli italiani al pontefice in vista del suo ricovero. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla, accusando la Russia di continuare a colpire il suo paese. Secondo Axios, Mosca non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco. Rimaniamo negli Stati Uniti ed almeno è un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Per ora è tutto, le news tornano più tardi sempre qui su Radio Z. Ascoltiamo insieme le previsioni del meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato, ma delle infiltrazioni di aria umida in quota porteranno qualche nota instabile sui settori interni del centro-sud e ancora una volta sulle regioni meridionali. Clima tipicamente autunnale, più mite sul versante tirrenico. Dettagli su Trebi Meteo.

0: cattive abitudini di Ed Sheeran, but habits. Sono le 8.39 su Radio Z e questo video è perfetta per lo spooky season. E voi direte, che cos'è? La chiamano così negli Stati Uniti, la stagione di Halloween, perché loro la festeggiano tantissimo. E se avete visto il video in radiovisione capirete perché.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Outletsofa.it. Con la A. Outlet Sofa. Un divano per tutti. Autentico relax.
5: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
7: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
12: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Le 8.43 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli al 335 30 10 25. Leggevo di Giovanni che mi diceva: mi sono svegliato malissimo questa settimana, non so se ce la farò. Ed è proprio qui che mi voglio fermare. Io lo cercavo un messaggio del genere, è arrivato e infatti l'ho condiviso. Ce la facciamo insieme su Radio Z, e ce la facciamo perché anche quando un weekend è difficile, anche quando la settimana ci sembra veramente difficile, c'è sempre un buon motivo per andare avanti. Non so dove l'ho presa, non l'ho letta in un ovetto, giuro, neanche in un niente, così, neanche un biscotto della fortuna.

prima collaborazione per Baby K e Gue, Amore Dilemma. Sono le 8.46 su Radio Z. Ha fatto questo bellissimo colore di capelli Baby K, un rosa chiaro pazzesco. Ci sono delle artiste, ci sono delle personalità del mondo dello spettacolo e non solo, che se fanno dei colori un po' più particolari, come Rose Villain con quel caschetto blu, stanno benissimo. Se me lo facessi io sembrerei uno spaventapasseri. Avete mai fatto un disastro con i capelli? Vi leggo al 335 30 10 25. Pianks and me.

Rose Villain con Tony F, Victoria Secret. Sono le 8.52 su Radio Z, li aspettiamo entrambi perché è un po' che non fanno uscire nuova musica, ma altri progetti personali sì. E pensavo alla storica sfilata di Victoria Secret con quegli angeli meravigliosi, con quelle donne bellissime che tu guardi e dici non è possibile che siano venute al mondo così, e invece madre natura ha fatto questo dono incredibile. E fino al 2019 la sfilata era famosissima, era un momento proprio di attenzione mediatica mondiale, poi è stata interrotta, invece anche quest'anno si rifà perché è troppo bella per non vederla. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: strada dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Ruggine, Levante, sono le 8:59 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, che lascia il microfono a una colonna portante di questa radio, il direttorissimo Luigi Provenzani, che ha una risposta a qualsiasi delle vostre domande. Voi non ci credete, ma se gli scrivete tra le 9 e le 11 al 335 30 10 25 vi stupirà, non lo so, anche domande alle quali l'intelligenza artificiale non è arrivata, lui può darvi le risposte. Ci ritroviamo domani alle 7 qualora lo vogliate. Un'ottima giornata.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata.

0: Generazione Futuro.
1: Sono le 9, buongiorno.
2: Turbo Z.
1: Buon lunedì, è il 12 di ottobre, buongiorno a tutti da Luigi Provenzani, inizia così Turbo Z, come facciamo sempre, come facciamo ogni giorno dalle 9 alle 11, grazie a Carolina Russi Pettinelli per queste prime due ore del mattino con Buongiorno Z, adesso si va avanti naturalmente, sempre insieme a voi e insieme a me che sono Luigi Provenzani, ma soprattutto tornando a voi vi do subito il modo per contattarci, se ancora non l'avete memorizzato bene. È molto semplice, 335 30 10 25, lo salvate nella vostra rubrica come il miglior confidente della vostra vita praticamente e ci scrivete messaggi, scritti, vocali, commentate la nostra grande musica, ci raccontate un po' le sventure di questo lunedì mattina, anche se volete lamentarvi noi siamo a vostra disposizione totale, sempre e comunque ogni messaggio ci fa sempre molto piacere. Siamo anche in TV al 266 del televisore, al 735 di Sky in streaming su RTL 102.5 Play.

La partenza giusta per questo lunedì mattina, Annalisa con Madame, questa è la versione di Amica appunto ricicciata fuori insieme a un featuring grande, quello appunto di Madame con due voci femminili che si uniscono e si mischiano, quindi si unischiano si può dire, dai, concedetemelo. C'è Harry Styles invece adesso, questa è Dance No More su Radio Z.

Rove ancora alle 9:12 minuti, che all'occorrenza può diventare anche ancora, se la preferite, no? Sono queste parole che ci fanno pensare come basta cambiare veramente un accento per cambiare anche il senso, non solo della parola, ma anche di tutto un concetto, e si può essere improvvisamente grandi poeti. Non lo so, lunedì mattina è sempre un po' così, cerchiamo di elevarci quando non abbiamo voglia in realtà di fare niente, di portare a casa fino alla sera tutti i piccoli impegni della giornata, no? Soprattutto del lavoro e dell'inizio della settimana. Sentite questa che bella novità, sono Jovanotti e Samurai J, le loro voci insieme in Le Foglie di Tè, qui su Radio Z.

0: fantastica. Le foglie di tè su Radio Z alle 9:15, vedi anche qui foglie di tè e le foglie di tè, racconta Giovanotti, era contenuta nel Corpo Umano volume 1, ha deciso di farla uscire come singolo e ha chiesto a Samurai J, cito letteralmente, di farci un salto dentro e effettivamente hanno dato vita a questo grande pezzo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Era Salmo con Kumite, prima ancora Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa alle 9.22 minuti con Girl Next Door. Questa è Radio Z, un salutone va anche alla nostra amica Terry da Pesaro che ci dice: oggi brutto tempo, uniamo con i malanni di stagione, però con la musica, e immagino quella di Radio Z, perché Terry è sempre collegata con noi, passa tutto. Effettivamente potrebbe essere questo il segreto, e ci potete portare ovunque, lo sapete ormai, con l'app RTL 102.5 Play, la scaricate totalmente gratuita e ci sentite in cuffia, all'estero, veramente dove volete, cioè molto semplice. E non perdete tutte le ultime novità che entrano anche a far parte della nostra rotazione musicale. Questa la conosciamo molto bene, invece, Tedua con Blu.
1: I colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Edua con Blue alle 9.25 su Radio Z. L'imprevedibilità dei sentimenti, sono effettivamente totalmente imprevedibili, ce lo fa capire bene Tedua in questo pezzo che stavo un attimino ragionando con le cuffie e spero lo stiate facendo anche voi con la nostra musica. Arriva Django, questa è Sunshine su Radio Z.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo questo collegamento con la 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra due auto e un camion è stata chiusa il tratto compreso tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. All'interno del tratto chiuso c'è 1 chilometro di coda, mentre all'uscita obbligatoria di Seriate al momento la coda è di 4 chilometri. In direzione opposta invece per i curiosi ci sono 5 chilometri di coda tra Rovato e Ponteoglio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Termoli e Poggio Imperiale. Continua ad essere chiuso il tratto nelle due direzioni per materiali dispersi e all'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale ci sono 3 km di coda per chi è in viaggio verso Bologna. Per tutti gli aggiornamenti e i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Sulla 12 Genova-Sestri Levante, tra la 7 e Genova Est, per un veicolo in avaria rimosso verso Livorno ci sono 3 km di coda da smaltire. Per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Elodie era Andromeda su Radio Z dal 2020 alle 9.39 minuti, prima ancora la colonna sonora della nuova stagione della serie sugli 883, era Le Ali, Max Pezzali.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Eccoci, siamo noi, quelli di Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori più fedeli che ci mandano anche le foto della loro giornata. Una foto di un lago, un bellissimo lago, e sembrerebbe essere anche una bella giornata. Ecco, se di lunedì mattina tu hai la possibilità di andare al lago, sederti su una panchina, ammirarlo e tenere Radio Z magari in cuffia su RTL 102.5 Play, vuol dire che hai vinto il gioco della vita, secondo me. Arrivano Pucio, Mia e Cristi, questa ormai la conosciamo bene, si chiama Non mi innamorerò.

0: con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: Lucio, Mia e Cristi, Non mi innamorerò, su Radio Z, alle 9.45 minuti, nasce dal web e poi arriva nelle orecchie di tutti, perché effettivamente tu sui social, no, prendi un pezzettino di una canzone e ti entra in testa il pezzettino che è poi quello più ricorrente, però poi scoprire tutto il brano, come ad esempio le sigle delle serie TV, no, quelle storiche, molto spesso noi conosciamo solo un piccolo estratto, poi se ascolti la versione completa come facciamo qui su Radio Z, capisci che è una canzone in realtà molto più corposa. E ci piace, ci piace.

Nati Bastardi, Capo Plaza su Radio Z, alle 9.51 minuti in questo lunedì, è il 12 di ottobre, lo passiamo insieme al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, scritti e vocali naturalmente, sempre con la compagnia giusta, quella di Radio Z. E noi siamo qui a vostra totale disposizione anche per scoprirvi, farvi scoprire qual è il segreto per portare a termine il lunedì senza esserne troppo provati, no? Perché comunque stasera tornerete a casa e tornerete a casa con più o meno le cose che dovevate fare fatte, quindi che motivo c'è di agitarsi? Pensate che tra 8 ore sarete nel vostro letto tranquilli e probabilmente sereni di quello che avete fatto in questa giornata, no? È così che funziona? You Girl, David Guetta, French Montana, Aidan Martin, questa è Shine su Radio Z.

You Girl, David Guetta, French Montana, Aiden Martin, loro quattro insieme per Shine alle 9.54 su Radio Z. Ecco, per esempio, c'è un bel ragionamento che ci fa al 335 30 10 25 la nostra ascoltatrice. Di solito delle canzoni si canta sempre il ritornello. Ho visto in un gioco che ti chiedono il titolo della canzone e tu molto spesso dici il titolo del ritornello, ma non è il titolo giusto, anche il titolo non si sa mai. Ciao e buona giornata. Effettivamente è così, è per questo che noi vi ricordiamo sempre chi è l'artista, in questo caso Lumiero, e qual è il titolo della canzone. Ancora te su Radio Z.

0: Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors ci hanno fatto ballare per tutta quanta l'estate e subito tornano in mente tutti i momenti in cui quest'estate l'abbiamo ascoltata e abbiamo ballato magari felici e spensierati sotto al sole. Ormai solo un lontano ricordo, perché è arrivato l'autunno che ha comunque la sua bellezza. È così che funzionano le stagioni, ce lo insegnano nelle elementari, eh? Questa è Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani, state qui.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Sono le 10, buongiorno.

Mission Zero, Taylor Swift su Radio Z, alle 10:04, una delle ultime uscite in rotazione praticamente, perché tanti pezzi già li conosciamo perché magari fanno parte di un album, poi escono fuori come singolo ed eccoli che ruotano anche qui su Radio Z naturalmente. Lui invece è Paolo Santo, una bella novità, La crisi dopo i tre, sentiamo.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente. Tengo

Figli dei Palazzi, una delle prime canzoni con cui abbiamo conosciuto Saif qui su Radio Z in un featuring con Nezza alle 10:10 minuti, me lo ricordo ancora, nell'estate del 2025, non quella di quest'anno, quella dell'anno prima. E voi dite, vabbè, non era così tanto tempo fa. Sì, ma era prima del Sanremo di Saif. E ragazzi, Sanremo ti porta al grande pubblico, inevitabilmente, non sto dicendo nulla di nuovo, lo sappiamo tutti. E adesso c'è lei invece, super internazionale, Miley con Bass Persuades. Let's go.

0: Miley Bass Persuades su Radio Z alle 10:14 minuti e lei la dobbiamo conoscere ormai con il nome di Miley. Parliamo di Miley Cyrus, ha levato questo Cyrus, però è Miley, quindi chiamatela come vuole essere chiamata. Giustamente gli artisti sono così, vogliono modificare anche in corso il loro progetto musicale, o perché no far voltare pagina alla loro carriera in un certo senso in alcuni momenti. C'è Aiello, Te l'ho mai detto su Radio Z.
1: C'è qualcosa che in me

sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli.

0: love. I see Sub-Zero e Clara su Radio Z alle 10:20 minuti. Ragazzi, appuntamento importante oggi alle 12:30. Ci viene a trovare Massimiliano Cagliazzo, nostro ospite in Destinazione Z, per parlare di un bellissimo progetto che ha molto a che fare con la musica. Parliamo di un film, naturalmente, e parliamo del grande mitico Pino Daniele. Quindi scopriremo qualcosa in più con Massimiliano Cagliazzo, Mario Vai, ovviamente, in Destinazione Z, non tra tantissimo, alle 12:30. Quindi mi raccomando, tutti qui su Radio Z, mentre la nostra di musica va come sempre avanti con dei miti della musica, comunque, come Marco Mengoni. Questa è Giornate Perse su Radio Z.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Marco Mengoni, giornate perse, dice: è arrivato dal periodo più difficile della mia vita, dalla perdita più difficile, dal distacco più buio, anche i momenti storti sono utili, racconta così questo pezzo, e anche la sua mamma, Marco Mengoni, gli vogliamo veramente tanto bene. Qui su Radio Z si va avanti con la musica e con le emozioni a questo punto, perché ci sono Another e Emily Warren con la loro Silver Lines.

0: Di caffè.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 10.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Restano ancora incerti i tempi del ricovero di Papa Leone per la rimozione del nodulo al polmone. Il Santo Padre dovrebbe essere operato nei primi giorni di questa settimana e la degenza dovrebbe durare circa 7 giorni. Per il momento resta confermato il viaggio in America Latina in programma all'inizio di novembre. Voltiamo pagina. Di almeno un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Intanto i ribelli yemeniti affermano di aver sferrato 4 ondate di attacchi contro l'Arabia Saudita. Nessuna conferma da Mosca e Kiev alla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. Se l'ha negoziata con Putin, per favore ci dica quando inizierà, ha affermato il presidente Zelensky, che si è anche detto disponibile a nuove elezioni con uno stop alle armi di 60 giorni. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
3: Meteo Z.
4: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato, ma delle infiltrazioni di aria umida in quota porteranno qualche nota instabile sui settori interni del centro-sud e ancora una volta sulle regioni meridionali. Clima tipicamente autunnale, più mite sul versante tirrenico. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove è chiuso per incidenti il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. Ed ora ci spostiamo in A14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale anche qui il tratto è chiuso, ma in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e per i percorsi alternativi, contattare l'803-111, il call center viabilità. Andiamo adesso in A1 Milano-Napoli, con 2 km di coda tra Valdarno e Incisa verso Firenze per un veicolo in panne da poco rimosso. Sempre in A1, 1 km di coda per lavori tra Firenze Sud e Impruneta verso Milano. In A14 Bologna-Taranto, 1 km di coda anche qui per lavori tra Pedase e Grottammare verso Pescara ed 1 km di coda in direzione di Ancona tra Grottammare e Pedaso. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: Achille Lauro, Se la via alle 10.39 su Radio Z, prima ancora il featuring tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Questa è Radio Z, ragazzi, e mi raccomando, state qui,
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
4: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
5: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Noi siamo fantasia. A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
10: Fammi toccare la luna ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Alle 10.42 siete su Radio Z con Luigi Provenzani in Turbo Z, con voi al 335 30 10 25. Stavo cercando di capire perché piace la musica country. Ci piace quasi a tutti praticamente, ma qual è il motivo vero e proprio? In molti dicono che perché racconta storie vere e quotidiane, anche se in un'altra epoca in cui è facile rispecchiarsi. Altri dicono che parla della vita in generale, quindi tutto quello che c'è di bello o di brutto nella vita, anche amori, ma soprattutto anche coinvolgimento e socialità. Ci sono dei motivetti accattivanti che ti rimangono in testa ed effettivamente ti fa essere felice o malinconico allo stesso tempo. Lei è la Langley, questa è la sua musica country. Choosing Texas.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, c'è Ultimo su Radio Z alle 10:52 minuti con Luigi Provenzani, con tanti di voi che ci state scrivendo al 335 30 10 25, con un lunedì che inizia a sembrare, non dico più leggero, ma almeno più avviato, no? Perché una volta partito, una volta iniziato, almeno è quello che recepisco dai vostri messaggi, sembrerebbe essere tutto più facile, ecco, con calma, con molta calma. Noi ci mettiamo la musica, c'è Adela, questa è Ain't in LA su Radio Z.

0: prima stanza a destra è Angelica Bode con Piccola Magia su Radio Z a chiudere almeno per oggi le due ore di Turbo Z come sempre, quindi l'appuntamento si rinnova per domani per passare un bel martedì insieme, per farlo partire almeno nel migliore dei modi ci proveremo e credo che ci riusciremo, dai, cerchiamo di essere positivi a partire dalle 9 fino alle 11, anche perché adesso arriva Mario Vai con Destinazione Z che vi porterà verso l'ora di pranzo. Allora buon lunedì, mi raccomando, forza, sempre su Radio Z.
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: E allora prontissimi e carichissimi, anche oggi è lunedì 12 ottobre, le 11 in punto, sul cronometro di gioco, fischio d'inizio per Destinazione Z, ovviamente in diretta su Radio Z. Oggi, ragazzi, puntata da non perdere, ma lo posso dire, Luigi Provenzani? Lo posso annunciare? Sì, mi fa cenno di sì il direttore Provenzani, avremo un ospite, anzi due. Destinazione Z e avremo Massimiliano Cagliazzo e Nicola Prosatore, attore e regista di Ieso Pazzo, il film dedicato a Pino Daniele. Insomma, puntata da non perdere, anche perché avremo ovviamente sempre super protagonista la nostra musica che ci dà la carica e ci aiuta ad affrontare meglio ogni giorno. Potete seguirci anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e poi ovviamente potete anche scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play. Dai, partiamo subito con la musica, due pesi massimi. Arrivano Marrakesh e Guè.

0: La vita.
1: I Casini di Marrakesh assieme a Guei, 4 minuti dopo le 11. Allora abbiamo veramente cominciato con il botto qui in Destinazione Z in questo lunedì 12 ottobre. Grazie ai tanti che hanno già cominciato a scriverci al 335 30 10 25. Un saluto a Eleonora, Maria, Luciano e Damiano che ci ascoltano da Riccione. Grazie ragazzi, grazie per ascoltarci sempre. Un saluto ovviamente anche a Vittorio, ormai lo conoscete, è un tassista romano sempre sintonizzato su Radio Z che diffonde il nostro verbo. E allora continuiamo con la musica. Peggy Gou, arriva Human.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: da questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Era Brescia, la sua Torsida, alle 11:10 minuti. Allora vi ricordo che potete seguirci anche sui social, Radio Z Off, segnatevelo, il nostro profilo Instagram, siamo anche su Facebook, seguiteci. Abbiamo un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica, anche quello internazionale, ma non solo, perché ci occupiamo anche di film, serie TV, tutto quello che può interessare a tutti quanti voi. Quindi seguiteci, commentate, insomma, mettete mi piace e dateci anche un feedback. Andiamo a Los Angeles, dove per noi ci sono Cat's Eye, Animal.

0: il gruppo Global Tutto al Femminile, che insomma si è diffuso particolarmente nella provincia di Los Angeles, ma loro vengono da posti diversi di tutto il mondo, per questo vengono chiamate le Global. Sono le Ketsai, abbiamo sentito qui su Radio Z la loro Animal, 14 minuti dopo le 11. Grazie per essere ancora in nostra compagnia, vi ricordo di restare sintonizzati su Radio Z fino alla fine, perché oggi in Destinazione Z abbiamo degli ospiti graditissimi nel corso della nostra puntata, lo scoprirete solo vivendo.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Arriva Fred De Palma su Radio Z con la sua Ecstasy. Ogni volta che c'è lui balliamo e cantiamo come non finire. Devo dire la verità, ci ha fatto veramente perdere il fiato quest'estate con la sua La Testa Gira, cantata assieme ad Anita ed Emi Schilla. E insomma, devo dire che le sue canzoni ci aiutano, soprattutto quando è lunedì mattina. Questa è Radio Z, alle 11:20. Io sono Mario Vai, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13. E ve lo voglio ricordare ancora, avremo ospiti intorno alle 12:30. Massimiliano Cagliazzo e il regista Nicola Prosatore ci racconteranno tutto del film in uscita il 14 ottobre, Io so pazzo, da non perdere, la storia su Pino Daniele. Arriva Napoleone.

Cucù Maria, era Napoleone alle 11:23 minuti qui su Radio Z in Destinazione Z. Eccola lì al 335 30 10 25, sempre presente un'altra nostra fan numero uno a cui vogliamo tanto bene, Gina La Tarantina, sempre presente, ci augura un buon inizio settimana a te e a tutti voi che ci seguite e ovviamente utilizzate Radio Z come la vostra colonna sonora personale. Dalla scena partenopea di Napoleone ci spostiamo alla scena internazionale con il sound dei The Bozza, Lose Myself.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove è stato riaperto il tratto tra Sierate e Palazzolo verso Brescia. Qui il traffico scorre su due corsie. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e per i percorsi alternativi, contattare l'803-111. Sulla 1 direttissima verso Firenze ci sono 1 chilometro di coda per mezzo in panne da poco rimosso tra la 1 panoramica e Badia. Adesso passiamo ai lavori per ammodernamento, dove segnaliamo in A1 Milano-Napoli 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Improneta verso Bologna e in A14 per lavori in galleria 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e 2 chilometri in direzione opposta tra San Benedetto e Pedaso. A tutto!
2: Vai, vai.

tirati la rec. E non ho più.

0: Un sound inconfondibile, quello di Bad Bunny, Nueva Yol. Abbiamo qui riascoltato su Radio Z in Destinazione Z, 11:35 minuti. Lo sapete, la musica non si ferma mai. State lì, eh?
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Eccoci tornati in diretta in Destinazione Z su Radio Z, sono le 11:37 minuti, lo sapete, io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno fino alla vostra pausa pranzo, fino alle 13. E sta per arrivare un artista molto amato, siamo tutti in attesa dell'uscita del suo album che torna dopo parecchio tempo dall'ultimo pubblicato, arriverà a dicembre, in un primo momento sembrava che sarebbe uscito a settembre, no, 11 dicembre l'arrivo di Puro Sangue, parliamo ovviamente di Sfera Ebbasta. Arriva la sua lontano.
6: Non capirò il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Grande hype per Puro Sangue, il nuovo progetto discografico di Sfera Ebbasta che viene anticipato da questo singolo che abbiamo appena riascoltato, Lontano. 11:42 minuti, ci rispostiamo nella scena internazionale. Questo è un pezzo che veramente mi fa venire i brividi. Karol G e Bruno Mars, Still.

0: E ci siamo, manca sempre meno al giorno di uscita di Tutto è possibile atto 2, la seconda parte del progetto discografico firmato Geolier. C'è grande attesa, abbiamo riascoltato un brano del 2023, mamma mia, sembra passato pochissimo. Il titolo era Come vuoi e nel videoclip che avete visto in radiovisione c'era anche la nostra Paola Di Benedetto, a cui mando un grande bacio, amica di Radio Z, di tutta la famiglia di RTL 102.5. Su Radio Z alle 11.49 minuti arriva lui che si prepara a calcare grandi palchi europei. Parliamo di Ernia, c'è la sua dedica. Dedica che cosa? Alla sua meravigliosa Milano, che ha messo in musica con tutte le contraddizioni, rovesciando tutto il suo amore per la sua città. Allora Ernia, dedica.
1: Che nome dai d'un sogno?

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, la sua meravigliosa dedica alla sua Milano alle 11:52 minuti qui su Radio Z. Ragazzi, manca poco all'intervista qui in diretta con Massimiliano Cagliazzo e Nicola Prosatore, attore e regista del film dedicato a Pino Daniele. Io so pazzo, da non perdere, eh?

E su Radio Z è sempre tempo di Good Times. C'era Gali con la sua hit del 2020, 11:59 minuti, allora intorno a mezzogiorno e 30 restate su Radio Z, perché ospiti di Destinazione Z arriveranno Massimiliano Cagliazzo e il regista Nicola Prosatore per raccontarci tutto del film in uscita nelle sale il prossimo 15 ottobre, Ie so pazzo, appunto un film che racconta una parte della vita del grande Pino Daniele. Il film avrà anche un'anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 14 ottobre. Insomma, se siete fan di Pino Daniele, amate la musica, amate il cinema, restate qui su Radio Z per un'intervista imperdibile. A tra poco. Quasi mezzogiorno.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Era 22 Simba, ne vale la pena. Le 12:03, a quello che vi dico sempre a tutti quanti voi, cari amici all'ascolto di Radio Z, ne vale sempre la pena di sintonizzarvi qui, ovviamente anche in Destinazione Z, il programma che vi accompagna, lo sapete, tutti i giorni dalle 11 alle 13 con il vostro Mario Vai. Arriva Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera, su Radio Z.

0: Canzone struggente, meravigliosa di Lazza, era il 2024, mi ricordo ancora che fu presentata durante la serata finale del Festival di Sanremo, fuori concorso ovviamente. Ricordo anche che Amadeus, che era ancora il conduttore e il direttore artistico, dopo questa esibizione di Lazza disse: io sono certo che se l'avessi portata in gara avresti vinto sicuramente. Era 100 messaggi, veramente un testo meraviglioso. L'abbiamo riascoltata qui su Radio Z in questo lunedì 12 ottobre alle 12:10. Manca sempre meno all'intervista con Massimiliano Cagliazzo e il regista Nicola Prosatore, con cui parleremo del film Io so pazzo, la storia di Pino Daniele, in uscita nelle sale italiane il prossimo 15 ottobre. Loro saranno qui vicino a me negli studi romani di Radio Z. Appunto, non perdete l'intervista tra pochissimo qui in diretta. Arriva a settembre, lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Una bellissima novità qui su Radio Z. Era a settembre che abbiamo conosciuto, sia nel percorso a X Factor, ma soprattutto perché ha vinto lo scorso anno, nell'edizione 2025, la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Lo abbiamo riascoltato qui su Radio Z con un brano uscito qualche settimana fa, si intitola Lentiggini, ed è struggente e meravigliosa. Il modo in cui lui riesce a raccontare le emozioni, nonostante la giovane età, è clamoroso. Arriva Madame, Mama non mama.

Era Coez, è sempre bello, le 12 e 19 minuti, sempre qui diretta su Radio Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi ha il compito, la missione di accompagnarvi fino alle 13 con tutto il sound più bello, quello di Radio Z, che spazia da musica internazionale a musica italiana per cercare di diffondere un po' di buon umore. E non solo buon umore, arriva anche una bella scarica di energia. D'altronde stiamo parlando di lui, che non ha bisogno di presentazioni, torna sulla scena con il suo 10° album in arrivo il 23 ottobre. Arriva il singolo che lo anticipa, si intitola Paparazzi e lui è Cesare Cremonini.

sonico questo singolo firmato Cesare Cremonini, Paparazzi, le 12:23 qui su Radio Z. E allora restate con noi, perché tra poco, dopo il notiziario, il meteo, la viabilità e altri brani musicali, abbiamo l'intervista tanto attesa con Massimiliano Cagliazzo e Nicola Brosatore, dove ci racconteranno tutto del film in uscita nelle sale Io so pazzo, dedicato a Pino Daniele.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Restano ancora incerti i tempi del ricovero di Papa Leone per la rimozione del nodulo al polmone. Il Santo Padre dovrebbe essere operato nei primi giorni di questa settimana e la degenza dovrebbe durare circa 7 giorni. Per oggi sono stati confermati tutti gli appuntamenti in agenda. Voltiamo pagina. A Milano, intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, ha affermato la Premier, che poi ha aggiunto: lo Stato è alleato dell'industria e non la considera un soggetto da tassare. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli statunitensi Robert E. Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche, riconoscimento per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Infine il calcio, oggi ultime due partite della sesta giornata di Serie A, alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore, attesa dell'instabilità ancora sulle regioni adriatiche, al sud Italia e in Sicilia, per il passaggio di un'area di bassa pressione con fenomeni localmente

0: l'app di 3D Meteo.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per informazioni e percorsi alternativi contattare l'803-111. Passiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Seriate e Ponteoglio verso Brescia è rimasto una coda per un cantiere di ripristino incidente. Il traffico scorre su due corsie. Per lavori di ammodernamento, un chilometro di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Incise e Firenze in Pruneta verso Bologna, e in A14 per lavori in galleria un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Bari, e in direzione opposta 2 chilometri tra San Benedetto e Pedaso ed un chilometro tra Pescara Nord e Pineto. Ancora in A14 tra Foggia e San Severo verso Pescara segnaliamo un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Il traffico scorre su una corsia. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza, fate un buon viaggio.
3: Quanto piccola sta casa.

0: Era Rove con Shakerando alle 12:38 minuti qui su Radio Z. E allora oggi ve l'avevo promesso, le sorprese non finiscono, restate lì, piccolo break pubblicitario e torniamo, perché su Radio Z si parla di cinema e di musica, state lì.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1, chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: E allora, sorpresa, ve l'avevo promesso, per chi ci segue in radiovisione li vedete già a fianco a me negli studi romani di Radio Z. Sono passati a trovarci e tra poco chiacchiereremo con loro Massimiliano Cagliazzo e Nicola Prosatore. Parleremo. Buongiorno ragazzi,
13: buongiorno,
0: ben trovati.
13: Grazie.
0: Parleremo di Jesu Pazzo, film che racconta la storia, una parte di storia di Pino Daniele, che troverete nelle sale, segnatevelo, andate al cinema dal 15 ottobre, avrà anche un'anteprima alla Festa del Cinema di Roma. E per l'occasione su Radio Z sono emozionato veramente, arriva proprio il brano del 1979 di Pino Daniele, Jesu Pazzo, e poi chiacchieriamo con voi, va bene?
14: Vamos.
13: Siamo qui.

0: Io sono pazzo, Pino Daniele, chiedo scusa per la pronuncia partenopea da un romano, ma abbiamo qui chi sicuramente riesce a pronunciarlo meglio di me, Massimiliano Gagliazzo, e il regista e sceneggiatore Nicola Brosatore per Io sono pazzo dal cinema dal 15 ottobre. Grazie per essere qua.
1: Grazie a voi di nuovo, buongiorno.
0: Allora, partiamo da Massimiliano, perché quando vedrete il film vi renderete conto che tu hai fatto un lavoro, una trasformazione corporea impressionante. Partiamo da qua, raccontaci un po'.
2: Beh, in realtà l'obiettivo non era andarlo ad imitare, è stato chiaro dal primo momento, è stato forse uno dei motivi per cui ho scelto di accettare questo progetto. Il cambiamento fisico è stato soltanto una delle scelte fatte per provare a raccontare quanto più possibile l'essenza di questo essere umano, perché è ovvio che anche parlando di musica, no? Tutti noi quando ascoltiamo musica, la musica ci attraversa, ovviamente ogni corpo è attraversato in maniera diversa, di conseguenza il modo in cui io vengo attraversato dal blues, dal jazz, dal rock è diverso da un corpo diverso dal mio, ecco, quindi questo era importantissimo, e anche perché si porta dietro tutta una serie di sentimenti, no? Che hanno a che fare tantissimo con l'umanità di questo personaggio e che ci raccontano tantissimo anche della sua musica, e quindi era fondamentale rispetto a quello che è uno degli obiettivi primari del film, no? Cioè raccontare l'essere umano che è dietro all'artista e dove tutta questa grandezza proviene, secondo me da una grandissima umanità.
0: Assolutamente, no? Molto umano, anche della sua fragilità che nel film viene spiegata, devo dire, molto molto bene. Per Brosatore, diciamo che nei testi di Pino Daniele, da quelli più famosi a quelli anche un po' più di nicchia, c'è la volontà di raccontare un'altra Napoli, quella meno stereotipata. Ecco, sei partito anche un po' da lì per raccontare l'estetica di questo film?
1: Assolutamente. Anzi, ti dirò, i brani inseriti nel film, scelti per il film, non sono stati inseriti con un criterio di greatest hits, diciamo. Okay. ma sono proprio delle costole della sceneggiatura, sono proprio dei momenti, mi piace dire, di sentimento di Pino, quindi completano e fanno da snodo quasi, no? Fanno progredire la storia, perché insomma, spero lo vedrete in tanti, i brani appartengono proprio ai periodi che noi abbiamo messo in scena. Pino è stato un attentissimo lettore ed interprete della realtà che viveva, e per questo è stato anche molto criticato ai suoi esordi.
0: Assolutamente, tutto questo nel film c'è, peraltro vi invito veramente ad andarla a vedere dal 15 ottobre, perché sì, si canta e si balla, il sound è quello incredibile di Pino D'Arcy.

0: Il sound di Radio Z alle 12:50 minuti che oggi si contamina con quello di Pino Daniele. Parliamo di Jeso Pazzo dal 15 ottobre al cinema, sarà presentato anche il 14 alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public. Massimiliano Cagliazzo e Nicola Prosatore. Allora riparto subito da Massimiliano, che interpreta Pino Daniele. È più difficile o più facile interpretare una persona che è realmente esistita per un attore giovane come te?
1: Ma non l'ho mai vista in questi termini, più difficile e più facile. Esiste un processo che ha le sue difficoltà, le cose in cui magari insomma arrivano prima, è fatto di alti e bassi, insomma è processo. Ci sono dei momenti in cui ti sembra di aver capito tutto, il giorno dopo però devi riniziare da zero. Ovviamente nel caso di una persona realmente esistita, come in questo caso Giuseppe Daniele, hai tutta una serie di informazioni da un lato, dall'altro lato no, perché insomma Pino era anche una persona estremamente riservata e di conseguenza trovare informazioni, anche banalmente, una delle cose più complicate per me è stato esplorare il suo modo di camminare, il suo modo di stare in piedi, perché ci sono veramente pochissimi frammenti dove si vede Pino come cammina. C'è un inserto di 10 secondi
2: d'epoca,
1: forse
2: d'epoca,
1: di 15 secondi di un videoclip, giusto? E io mi rivedevo a stecca quei 15 secondi per capire, no, qual era l'andatura del passo, perché il modo in cui noi camminiamo dice tantissimo sul nostro carattere, su...
0: Assolutamente, su quello che siamo. E devo dire che l'altra cosa veramente bella, e qui mi rivolgo a Nicola, è che il film scava nelle canzoni e la sceneggiatura sembra costruita proprio attraverso quelle canzoni. Dico bene?
2: Dici benissimo.
0: Ci sono anche delle chicche, è vero, mi dicevi fuori onda. Raccontiamolo anche ai nostri amici ascoltatori.
2: Ci sono delle chicche, che proprio Jeso Pazzo che dà il titolo al film. Ne abbiamo una versione inedita, addirittura registrata con la batteria elettronica, con una delle primissime batterie elettroniche, proprio in quello stanzino che si vede anche nel film. E questa è un'ipotesi mia. Però è proprio lo stanzino, quello di casa Gian Grande, che sarebbe la famiglia della mamma, no?
0: Sì.
2: Dove Pino ha abitato fino a più o meno il 79.
0: Sì.
2: Perché poi, insomma, non dimentichiamoci che Pino era un bambino, ragazzi. Cioè, quando Pino ha composto Napulema, per dire proprio la hit delle hit, aveva 18 anni.
0: Mamma mia.
2: Quando comunque noi chiudiamo il film, dove Pino Daniele canta, diciamo, davanti a 200

0: 100.000 persone.
1: Piazza del Plebiscito nell'81.
0: Diventa uno dei re di Napoli di cui si parla nel film. Comunque c'ha 26 anni.
1: Eh sì, incredibile. Cioè, peraltro è quel concerto che peraltro è raccontato benissimo nel film del 1981, è l'anno in cui sei nato tu.
0: E io in realtà sono del 79.
1: Ah,
0: quindi smentiamo questa cosa della,
1: perfetto, quindi proprio l'anno della canzone Io so pazzo. Allora, facciamo una cosa, siccome guardando il film, ragazzi, io lo dico, andate al cinema, alzatevi dal divano e andate a vedere un film davanti al grande schermo, Io so pazzo, dal 15 ottobre. Ripartiamo tra poco, perché secondo me vi siete divertiti veramente tantissimo a realizzare questo film. Spero che il pubblico si diverta a vederlo. C'è Annalisa con Sinceramente e poi torniamo a parlare di Pino Daniele. Mi sveglio.

0: Annalisa, sinceramente le 12:56 minuti su Radio Z. E allora parliamo ancora con Massimiliano Cagliazzo e Nicola Brosatore di Ieso Pazzo. Dal 15 ottobre al cinema, io vi terrei qui tutto il giorno perché avremo tantissime cose di cui parlare. Vado su una domanda che ho pensato mentre guardavo il film, no? Ma prima di cominciare a lavorare su Pino Daniele, qual era il rapporto di entrambi con le sue canzoni, con la sua musica e con la sua idea anche di Napoli? Partiamo da Massimiliano.
1: Beh, ovviamente ci siamo cresciuti, no? Papà la domenica mattina aveva questa radio vecchio stile dove metteva tutta una serie di pezzi, diciamo che Pino andava per la maggiore. Uh-huh. Quindi ecco, il primo approccio l'ho avuto proprio in famiglia. Ovviamente quando poi è arrivato questo film ho scoperto tutta una serie di cose che mi hanno poi permesso un ascolto ex novo, ma anche un riascolto, perché iniziava ad essere possibile ricontestualizzare quei brani e vedere effettivamente cosa c'era dietro. Ah, no? E dove nasceva tutta l'ispirazione, che poi è l'augurio che io faccio al film, cioè il fatto che le persone possano uscire dalla sala, riascoltare a stecca Pino Daniele come se lo ascoltassero per la prima volta, perché la storia che hanno a disposizione gli ha dato degli strumenti in più, capito?
0: Molto bello. Nicola?
2: Io il mio ascolto di Pino, ovviamente essendo di un'altra epoca, è proprio familiare, nel senso Pino appunto negli anni 80 era un artista considerato rivoluzionario. Certo. E io ricordo molto bene la frattura, diciamo così, per quanto non polemica, però comunque la frattura di novità, in termini di novità, con la vecchia melodica napoletana. Certo. O con la sceneggiata, eccetera. Quindi io ricordo di questo Pino Daniele che tra l'altro diceva le parolacce come fanno ora i rapper. E lui diceva non c'è scassato cazzo, appunto. Certo. Scusate se
0: no, ripeto, lo puoi dire.
2: Nel brano che dà il titolo al film. Era una rottura, e per di più noi, diciamo, io l'ho visto diverse volte dal vivo e più di una volta alla Festa dell'Unità, no? Uh-huh. Che erano proprio quelle feste popolari che univano le persone che in qualche modo volevano raccontarsi delle cose, volevano interpretare la realtà in una maniera un po' critica, un po'...
0: Ecco,
2: no?
0: Bello, devo dire, infatti, per consigliare ancora una volta a chi ci segue di andare al cinema dal 15 ottobre per Ieso Pazzo, film che racconta una parte della vita di Pino Daniele, mi permetto, è una scusa per raccontare di tanto altro. C'è un'epoca, c'è una storia di un ragazzo fragile, come possiamo essere fragili tanti, anche persone che ci seguono. Quindi andate al cinema per scoprire tanto. Io vi terrei qui tutto il giorno, me devo chiudere purtroppo. Grazie per essere stati nostra compagnia.
1: Grazie
0: a Massimiliano Cagliazzo e Nicola Brosatore. Grazie. Possiamo dirlo, evviva Pino Daniele, ma evviva il cinema.
2: Dobbiamo dirlo. Il 15 al cinema.
0: Grazie a tutti quanti voi, torniamo domani con Destinazione Z dalle 11.
3: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 13.
5: Zetagram.
4: Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi anche in questo lunedì. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo lunedì 12 di ottobre 2026. Io sono Davide Guerra, come iniziamo un'altra settimana e un'altra puntata di Zetagram. Ringrazio Mario Vai e i suoi ospiti che vi hanno tenuto compagnia fino ad ora. Ricordo che tutte le interviste, sia quella che è appena conclusa ma anche quelle altre di tutti gli artisti che passano di qua, le trovate tutte su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione. Scaricatela, come dico sempre, tenetela sul vostro smartphone, perché da lì avete accesso a un sacco di contenuti esclusivi. È lunedì, signori, il giorno statisticamente più difficile della settimana, ma noi cerchiamo di allietarvelo nel migliore dei modi con la miglior selezione musicale possibile che abbiamo a disposizione, perché lei è sempre protagonista, la musica. C'è Shiva, Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Shiva con bugie ad aprire questo appuntamento di Zetagram del lunedì. Ben ritrovati, benvenuti. Com'è andato il vostro weekend? State bene? L'avete trascorso bene? Vi siete riposati? Insomma, tutte quelle cose che si chiedono quando ci si rincontra a lunedì in ufficio, a casa ancora, perché abbiamo chi magari il lunedì ancora il giorno libero, o in vacanza, c'è qualcuno magari in vacanza. Insomma, se volete condividere e rispondere a queste domande, il 335 30 10 25 è a vostra completa disposizione. C'è Memories.

Blanchito Baby, nostalgia su Radio Z, 10 minuti dopo le 13, ben ritrovati e buon lunedì a voi che siete lì fuori a lavorare, a vivere e a fare tante altre cose e cioè vivere si spera in tutte le situazioni e le circostanze. Allora, come sempre vi ricordo che per seguirci oltre all'FM in giro per l'Italia c'è anche la Radiovisione 266 del digitale terrestre per chi volesse guardare anche i video musicali delle canzoni che ascoltate, e poi c'è l'app, come dicevo prima, per tenerci sempre a portata di touch. Insomma, passano le generazioni, passano gli anni, cambiano le tecnologie, ma la radio c'è sempre presente. A proposito di scambi di generazioni, Biagio Antonacci insieme a Safe, insieme con Spiritually.

0: Biagio Antonacci e Safe insieme, un nuovo culto, quello della musica raccontato nella loro spirituale, che sarebbe proprio il nome a questo culto che hanno voluto raccontare e che unisce le generazioni, proprio come abbiamo visto, visto che Antonacci e Safe sono due generazioni diverse musicalmente parlando, però si sono incontrati, hanno scambiato le idee e ne è nata questa canzone. Adesso primogenito, Scusa Caterina.
1: Camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Post Malone, Chemical, 13 e 20 minuti su Radio Z. Questo è Zetagram, ben ritrovati e buongiorno a voi. È lunedì, è un giorno difficile, c'è qualcuno che sta scrivendo, è difficile ritornare al lavoro lunedì mattina, svegliarsi è la cosa più difficile di tutto il resto della settimana. Lo so, però non vi preoccupate, c'è sempre chi sta peggio, perché magari chi è rientrato dalle ferie oggi, che è molto peggio che rientrare solo dal weekend, quindi bisogna sempre guardare il lato positivo. San Giovanni ci porta già questa sera. Ok, buonanotte.
1: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza. Senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta.

Questa appena sfornata è uscita giusto venerdì scorso, San Giovanni è tornato, anticipa tra l'altro Tutto bene grazie, che è l'album che uscirà nel mese di novembre. Questa si chiama Ok buonanotte ed è perfetta casca fagiuolo per il lunedì, perché racconta quelle giornate storte in cui ci sono tante cose da fare, pagare le bollette eccetera eccetera. Allora uno sai che fa, dice ok buonanotte, si gira dall'altra parte e ci dorme su, insomma il tempo ha da passati, si dice, no? E quindi bisogna farlo passare quando ci sono queste situazioni e questi momenti, perché tanto ci sono, fanno parte della vita, e allora ce li accogliamo ma facciamo passare il tempo. Tommaso Paradiso insieme a noi, agitare Coca-Cola.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete. Vediamo insieme le principali segnalazioni. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto autostradale è stato riaperto in entrambe le direzioni. Restano da smaltire 5 km di coda a partire da San Severo verso Pescara. Qui le corsie sono disponibili al traffico, e tra Foggia e San Severo verso Pescara segnaliamo 1 km di coda per un mezzo in avaria. Qui il traffico scorre su una corsia. Sempre in A14 per lavori in galleria 1 km di coda tra San Benedetto e Pedaso in direzione di Ancona, e segnaliamo coda per attraversare la dogana con la Svizzera sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine traffico intenso con code a tratti vengono segnalate in A4. Per il momento è tutto, ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.

0: Ritmo di Radio Z, Baby Gang Cassa, 13:36 minuti su Z, buon lunedì a voi. Mi ricordava un po' in questa canzone Baby Gang, un po' Gali, il primo Gali, un po' me lo ha ricordato. Pensiero mio, ovviamente.
1: Outlet Sofà.it, con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
2: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
4: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti. Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi l'appuntamento è con i venerdì da paura.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Su Z, sempre Zgram con voi, io sono Davide Guerra, fino alle 15, buon lunedì, ben arrivati. E adesso arriva una canzone di Olivia Rodrigo che ha scritto dopo un complimento, non so, era a fare una passeggiata a Londra al mattino, ha incontrato questo ragazzo, gli ha fatto un complimento, gli ha chiesto se volevano uscire, lei le ha detto di no, però poi è tornata a casa, ha riflettuto sul complimento che aveva ricevuto e si è ispirata per scrivere questa canzone che parla di quell'amore che ti fa sentire quasi stupido. Da qua, Stupid Song, proprio di Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo, Stupid Song su Radio Z 13:43. Abbiamo scoperto il significato di questa canzone. Si parla di amore, quello che ti fa sentire quasi stupido. Poi talvolta l'amore porta anche a delle rotture, a delle problematiche con se stessi. Allora a quel punto bisogna prendere i cocci e rimetterli insieme. Per questo a scrivere una canzone ci ha pensato Elisa, che utilizza una tecnica cinese che si chiama Kintsugi su Radio Z.

0: Achille Lauro, gli incoscienti giovani, 10 minuti alle ore 14 su Z. È arrivato anche il momento di sapere un po' come sta andando il vostro lunedì, quindi 335 30 10 25. È un buon lunedì, è un lunedì solito, è un cattivo lunedì, può succedere spesso anche quello. Insomma, raccontateci la vostra giornata e magari condividetela sia per empatizzare dal punto di vista positivo che negativo, cioè ci aiutiamo un po' a vicenda se qualcuno ha avuto un buon lunedì, non so, i barbieri, i gelatai, i gelatieri che il lunedì sono chiusi, stanno festeggiando, stanno rilassandosi, possono condividerlo sia per far rosicare ma anche un po' per far sorridere chi invece ha lavoro, per esempio.
1: Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Brescia insieme serenamente su Radio Z, 7 minuti alle ore 14. Salutiamo Martina, dice: lunedì classico, rientro faticoso in ufficio, ma siamo già a metà della giornata. Questo è lo spirito che ci vuole, questo è il modo per approcciare bene alla settimana e al lunedì, che è difficile, sì, ma una fine in ogni caso.

Måneskin, Babyshed su Z, a chiudere questa prima ora insieme di Zetagram con tutte le fan innamorate di Damiano Davide, che purtroppo si devono rassegnare perché si è sposato questo weekend, per la gioia però di tutti i fan che hanno rivisto i Måneskin insieme, non per suonare, o meglio qualcosina è stato fatto, perché poi ovviamente anche al matrimonio bisogna festeggiare con la musica, ma per festeggiare il matrimonio di Damiano Davide. È comunque stato bello rivederli insieme. Sono le 14.

Ultimo ad aprire la seconda ora insieme di Zetogram, 14:03, lui che racconta come per tutti lui ha tutto, perché ovviamente dopo Tor Vergata ha fatto un evento veramente pazzesco e tutti danno per scontato che quello sia il tutto, invece lui fa una riflessione per capire che cos'è realmente il tutto. Ariana Grande, Petal.

0: Click, boom, 14 e 10 minuti, anche questa racconta di una storia d'amore, di quelle esplosive, di quelle pericolose da un momento all'altro possono fare click, boom, ci sono, esistono, però vedete spesso si trova a parlare di amore qui su Radio Z perché la musica ne parla ed evidentemente è uno di quei sentimenti che più toccano le corde giuste degli artisti che li spingono a scrivere delle canzoni.
1: Because everybody here is so sick. Say my name.

Maladì, 14:14 minuti, Radio Z, saluto Diego che scrive: appena finito il primo giorno di scuola della settimana, oggi bene ma domani mi interroga, quindi corro a casa a studiare. Ciao e buono studio a te, in bocca al lupo per domani. Facci sapere poi, dateci continuità, vogliamo sapere.

0: La sentite bene, la sentite bene. Questa è una campionatura, un campionamento di Miss Saxo Beat, canzone che conosciamo molto bene, che è stata ripresa da Ava e poi insieme a Anna e Capoplazza è uscita fuori. Vetri Neri, una delle hit più ascoltate, più ballate, più cantate del 2023, quindi un throwback, come si suol dire, indietro nel tempo, come facciamo spesso, non troppo, noi siamo comunque sempre sulla musica del momento, però ogni tanto un viaggio nel passato lo si fa anche attraverso le canzoni attuali, perché è di tendenza, funziona anche prendere canzoni un po' più indietro nel tempo e riportarle ad avere, a spolverarle un po', ecco, spolverarle un po' e renderle più attuali e portarle anche alle nuove generazioni. C'è Tedua, Blue.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Edouard Blues, 14:22 minuti su Radio Z, sempre con Davide Guerra in Zgram. Ancora i vostri messaggi, se vi va continuate a scriverci il vostro lunedì in nostra compagnia al 335 30 10 25. 100.000 carie tra le novità che non ci siamo fatti sfuggire nella nostra playlist Monete e Bottoni.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Restano ancora incerti i tempi del ricovero di Papa Leone per la rimozione del nodulo al polmone. Il Santo Padre dovrebbe essere operato nei primi giorni di questa settimana e la degenza dovrebbe durare circa 7 giorni. Per oggi sono stati confermati tutti gli appuntamenti in agenda. Voltiamo pagina. Milano, intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda. La crescita italiana è debole ma l'economia ha retto l'onda d'urto, ha affermato la Premier, che poi ha aggiunto: lo Stato è alleato dell'industria e non la considera un soggetto da tassare. Il preside di una scuola media non lontano da Marsiglia è rimasto ferito da colpi di fucile esplosi da un giovane di 14 anni che è stato fermato. Nella sparatoria anche un altro docente sarebbe rimasto ferito. Ignote al momento le circostanze di quanto accaduto. Infine il calcio. Oggi ultime 2 partite della 6ª giornata di Serie A: alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Per il momento è tutto.
0: Meteo Z.
2: Un saluto, ben ritrovati.

0: sull'app di 3D Meteo.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda l'allagamento sulla diramazione di Gallarate Cattico, per cui è stato momentaneamente chiuso il bivio tra la 26 dei Trafori e la 8 Milano-Varese in direzione di Varese. Per i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803111. Andando poi invece sulla 26 dei Trafori tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Borgo Valero in direzione di Genova, c'è un chilometro di coda per un incidente tra un'auto e due camion. Ci spostiamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, perché per una serie di cantieri riscontriamo un chilometro di coda nei tratti tra Poggio Imperiale e Termoli verso Bologna, Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Bologna e anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, sempre in direzione di Bologna. In definitiva, sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, c'è invece una coda per operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia quindi è tutto, vi auguro buon viaggio. Ciao.

0: gira, gira, gira. La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla su Radio Z, una delle canzoni che più abbiamo bailato in quest'estate 2026. Zgram con Davide Guerra fino ancora alle 15, una ventina di minuti abbondanti. Saluto chi scrive: ciao Radio Z, sto tornando da scuola e voi mi fate felice.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
4: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
0: .14:41 minuti su Z. L'estate è sicuramente uno dei periodi dell'anno in cui ci sono tante occasioni anche professionali, soprattutto quando si parla di musica. Si sa che l'estate siamo tutti più propensi a fare festa, a ballare, a divertirci. C'è qualcuno che in particolar modo ha cavalcato l'onda, parliamo di Hugel, che ritroviamo insieme a David Guetta, French Montana, Aidan Martin con Shine, che significa risplendere, e in qualche modo risplendiamo anche noi su Radio Z insieme a lui e alla sua carriera pazzesca che in questo 2026 ha spaccato.

po' di Electro House con qualche sonorità che ci piace. 14:44 minuti su Z. Dicevamo di Ugel che ha fatto un escursus pazzesco in questo 2026. È partito col Coachella, poi Resident a Ibiza, adesso la collaborazione con David Guetta. Cioè, per tutto quello che un DJ può desiderare, lui lo ha ottenuto in un anno praticamente. Quindi bravo, bravo, bravo, anche perché non è casuale quando succede una cosa del genere. Si chiama bravura.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Cupido, Sfere Basta 14:51. Chissà perché in questa canzone fa diversi suoni. Chissà perché ha scelto sk e non psh, per esempio. Immaginate se in un altro mondo parallelo arriva e fa, invece che sk fa psh psh. Potrebbe essere, no, non potrebbe essere. È chiaro al mondo perché ha scelto sk e non psh psh, ma per noi quest'oggi sarà psh psh. 14:51 minuti. Non mi chiedete che cosa ho detto in questo momento perché non ne ho la più pallida idea, ma è bello così. È lunedì un po' per tutti, il 12 di ottobre in particolar modo, e si parla spesso di amore nella musica, è uno dei temi più ricorrenti perché smuove le corde dell'anima. Non mi innamorerò.

54 verso la fine di questo appuntamento di Zetagram del lunedì, il primo della settimana, è già pronto, scalpitante, con i suoi riccioli che sembrano sempre immobili, ma in realtà sono tutti veri, perché sembra quasi un capello di Lego, no? Dei Lego, quelli che li appoggiano, insomma, invece no. Nicolò Giustini vi accompagnerà nelle prossime due ore, per quel che mi riguarda, poi ovviamente ci sentiamo lunedì. No, domani, martedì, oggi è lunedì. Martedì a partire dalle 13 per continuare. Ma c'è ancora tempo, state con noi, BTS.

0: English lesson number one. Listen and repeat. The cat is on the table.
1: The cat is on the table.
0: Good. Lesson number two. Listen and repeat. The cat is under the table.
1: The cat is under the table.
0: Good, very, very well. 14:59, vi saluto, vi lascio con Nicolò Giustini. Ci sentiamo domani alle 13. Ciao.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: It's 3 p.m.
4: Collettivo Z.
5: So here we go! Good evening everyone! No, basta! Abbiamo dato sfoggio di tutto l'inglese di cui possiamo. Buon pomeriggio! Sono le 15, comincia una nuova settimana di Collettivo Z. È lunedì 12 di ottobre. Ringraziamo The Teacher, Davide Guerra, in arte David War, perché in inglese è così che lui si chiama, e il suo Zetagram, che per fortuna non va tradotto in inglese perché non avrei idea di come farlo. Oggi nessun ospite sarà con noi qui nel collettivo, ma questa sarà una settimana in cui torneremo ad aprire le porte, ma vi diremo tutto quello che c'è da sapere. Nel frattempo voi ricordatevi, due canali per la radiovisione, 266 del digitale terrestre e 735 di Sky, oppure in streaming sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Tante cose da raccontare, ma soprattutto una protagonista, The Music. Cominciamo con Amore Dilemma.

È l'amore dilemma di Baby K e Gue alle 15 e 4 minuti ad aprire ufficialmente questa settimana di Collettivo Z. Ciao, sono Nick Giustini, qualora non lo sapeste, ma magari lo sapete già, è al 335 30 10 25, vogliamo sapere i vostri di nomi, cosa state facendo in questo primo pomeriggio della settimana. C'è Giorgia Parafulmini.

Basta. Tananai 15:09 Radio Z, lunedì pomeriggio, questo è il collettivo Z. Fino alle 17 si apre come al solito con la parentesi sportiva, le ultime notizie che hanno a che fare con il mondo dello sport, anche alcune curiosità. E allora facciamo i complimenti, partendo dal tennis, a Sasha Zverev, perché concluderà il 2026 come numero uno al mondo per la sconfitta oggi in due set, tra l'altro upset clamoroso di Berks ai danni di Carlitos Alcaraz, che esce così dal torneo attualmente in corso. Ecco, Sasha Zverev sarà numero uno al mondo. Noi sappiamo che Sinner tornerà al 2027, quando tornerà dovrà andarselo a riprendere per un'altra volta. C'è Annalisa con Madame.

di una mia amica, probabilmente, con Madame Gianna Lisa alle 15.13 su Radio Z in questo pomeriggio del Collettivo Z. E sicuramente, o meglio, noi ci aspettiamo che anche sul palco del San Siro di Anna Lisa nel prossimo giugno 2027 anche Madame sarà protagonista.

Elodie e Marrakesh, Margherita alle 15.19 su Radio Z nel collettivo, anzi 15.20 in questo lunedì pomeriggio, vi raccontiamo la storia di Toru Nariga. Toru Nariga è un difensore dell'Hamburgo, quindi stiamo parlando di un ragazzo che gioca in Germania, che in questo weekend a un certo punto durante la partita si è tolto la maglietta e sulle mutande, sui suoi boxer, dietro, nella parte dietro dei boxer, c'era stampata l'immagine di Super Mario Balotelli quando nella semifinale di Euro 2012 segnò il gol del 2-1 contro la Germania, si tolse la maglietta e rimase fermo immobile. Messaggino alla Germania?

Inatteso ma funzionale questo duo Giovanotti Samurai J, le foglie di tè alle 15.23 su Radio Z nel collettivo. Facciamo i complimenti a Samurai J perché ieri buona la prima puntata di Amici, del pomeridiano di Amici, dove lui sarà insomma uno dei docenti di canto della scuola, e è andata. Quindi noi siamo molto fieri di Gennaro, che è un nostro carissimo carissimo amico, come Adam. Io li chiamo tutti per nome come se fossero fratelli miei, in realtà uno è Samurai J, questo invece è Safe su Z, a parlare d'amore su Radio Z.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Vi informo intanto che causa allagamenti sulla diramazione Gallarate-Gatico è stato momentaneamente chiuso il bivio tra la 26 dei trafori e il bivio con l'8 Milano-Varese in direzione di Varese. Siamo invece ora sulla 26 dei trafori perché tra il bivio con l'8 Milano-Varese e Borgomanero verso Genova c'è un chilometro di coda per un incidente tra un'auto e due camion. Spostandoci poi sulla 14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri, riscontriamo 3 km di coda tra Termoli e Vasto Nord in direzione di Bologna, 2 km di coda tra Poggio Imperiale e Termoli ancora in direzione di Bologna, 1 km di coda tra Val di Sangro e Lanciano verso Bologna e ancora tra Pedaso e Grottamare, questa volta però in direzione di Taranto. E poi sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Montolempino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: possiamo scriverlo sui muri, possiamo scriverlo nel cuore, ogni tanto purtroppo certe scritte sbiadiscono, non ci si può fare nulla, l'importante però è non dimenticarsene mai. Sono le 15:37, erano gli psicologi sui muri su Radio Z nel collettivo in questo lunedì pomeriggio.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
0: E 15:39, sempre lunedì 12 di ottobre, sempre Radio Z, il collettivo Z con Niccolò Giustini insieme a voi fino alle 17. E da poco tornato con un nuovo singolo meraviglioso, un singolo che ha dentro tantissime dinamiche anche a livello melodico e armonico, perché poi nel ritornello c'è un bel sostegno di un bel coro dal quale la sua voce si stacca e prende il volo come al solito. Di chi stiamo parlando? Beh, di chi se non lui, Marco Mengoni. La sua nuova canzone si intitola Giornate Perse e la ritroviamo alle 15:40 su Radio Z.
7: Non ti rivedrò

E poi la cosa allucinante è che ogni volta che fa uscire una canzone nuova alza l'asticella tecnica del pezzo stesso, perché sta canzone da cantare secondo me è difficilissima, ma lui è un fenomeno, forse la voce al maschile più importante degli ultimi anni della nostra musica. Era ovviamente Marco Mengoni, Giornate Perse, alle 15:43 su Radio Z. Ora Karol G.

ragazze calde in mezzo all'era, vediamo come mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Voglio che sei ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tensione che coce. Tensione che brucia. Ti piace la yeah.

in assoluto. Abbiamo passato per la prima volta a Baccalà di Serena Brancale, l'abbiamo intervistata e poi da lì i due Sanremo e tutto quello che ne è conseguito, che davvero ha dato il via a una carriera di una ragazza che merita tantissimo e meritava già allora di ricevere tutto il successo che sta avendo, perché è una delle cantanti più brave in circolazione. Fabri Fibra, PTN, Goya.

inquadro di Goya. Avete sentito anche il mio urlo strozzato perché la stavo cantando. Effettivamente funziona di brutto questa collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Come funziona la collaborazione tra due ragazzi che hanno in comune il percorso X Factor? Poi Lorenzo Salvetti ha fatto anche Amici e sappiamo com'è andata. L'altro è Ero Caddeo. Questa su Radio Z è Oggetti Smarriti.

0: Major Lazer, Fit Mo e DJ Snake, Linon alle 15.59 su Radio Z nel collettivo. E tra poco bisogna anche parlare di cinema, perché giovedì è uscito il film italiano L'Estranea di Paolo Strippoli, candidato agli Oscar, o meglio, il film che l'Italia ha deciso di candidare all'Oscar come miglior film straniero. Vedremo se riuscirà ad ottenere un riconoscimento. Film bellissimo, e come sempre vi invito ad andare al cinema a vedere queste cose, veramente consigliate.
1: Sono le 4.

You Move Like an Animal, Cat's Eye, alle 16:02 su Radio Z nel collettivo. Ancora buon lunedì pomeriggio da parte di Nick Giustini. Ho guardato meglio questo videoclip in radiovisione al 266 del digitale terrestre e ho visto prima di tutto che c'è un bel product placement di pollo fritto americano, mi ha fatto venire una fame incredibile, e poi ho visto Demi Moore, pazzesco, Demi Moore.

avere paura, Tommaso Paradiso alle 16:09, che bello è poter avere una persona a fianco e poterle dedicare una canzone del genere, con una potenza incredibile, un messaggio pazzesco. Non avere paura quando vai a dormire sola, mi prenderò cura io di te. E questo si può dire a un fidanzato, si può dire a una fidanzata, si può dire a una mamma, a un papà, ma si può dire anche a un figlio. Allora permettetemi di fare questa cosa, perché mia cugina, che si chiama Ottavia, è appena entrata in travaglio, sta per nascere Riccardo, e sono veramente emozionato. Mi beccate proprio nel momento in cui mi è arrivata questa notizia, e quindi la condivido con voi e dedico Non avere paura proprio a Ottavia, Riccardo e Francesco, a cui mando un gigantesco abbraccio. Però, torniamo nella playlist del collettivo Z, Giulia, Achille, Lauro.

Giulia, Achille Lauro per noi alle 16.14 su Radio Z nel collettivo in questo lunedì 12 di ottobre. Lunedì si tirano le somme del weekend anche dal punto di vista cinematografico e quindi abbiamo visto i dati dei film che hanno incassato di più nel nostro paese e incredibilmente al primo posto c'è Mammina. Dico incredibilmente perché è un film che sta venendo demolito dalla critica, è un film horror che tutti dicono essere particolarmente brutto, io ammetto di non averlo visto, e poi noi abbiamo una perla sempre dello stesso genere italiana che invece guadagna neanche la metà di quello che ha guadagnato Mammina. Ma poi anche il titolo, raga, Mammina. C'è Olivia Dean, Baby Steps.

C'è chi crede nell'oroscopo, io invece in quello astrale, diciamo così, io invece credo in quello di Calcutta insieme a Takagi Ketra. Bello ritrovarlo alle 16:20 su Radio Z all'interno del collettivo, e ringraziamo tutti quanti voi che come al solito ci seguite al 335 30 10 25 dandoci indicazioni anche sulla nostra playlist e consigli. Però è bello quando dite che vi facciamo ritrovare anche dei brani che avete tanto amato, perché Oroscopo era del 2018, ora invece nel 2026 ascoltiamo volentieri Adela con la sua Ain't in LA.

Da Bratislava con amore, classe 2003, lei è slovacca ma si sta prendendo il mercato musicale del mondo, si chiama Adela e questa è Ain't in LA alle 16:24 su Radio Z. Siete nel collettivo Z, lei l'abbiamo incontrata proprio venerdì, ci ha raccontato dell'amore, il fallimento e altri passi di danza al suo nuovissimo e bellissimo album da cui è estratto questo singolo, si intitola Ruggine, ovviamente, l'Elevante.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete. Vediamo le principali notizie riscontrate al momento. Lo facciamo partendo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per una serie di cantieri riscontriamo 3 km di coda tra Termoli e Vasto Nord verso Bologna, così come tra Vasto Nord e Lanciano ancora in direzione di Bologna. Poi 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna e 2 km di coda anche tra Poggio Imperiale e Termoli, sempre in direzione di Bologna. Ci spostiamo ora in Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra Solviate Albizzate e Castronno verso Varese, una coda per un mezzo in avaria ora rimossa, quindi tutte le corsie sono disponibili. Poi invece sulla A4 Milano-Brescia riscontriamo code per traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, mentre sulla 9 lenate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera, la coda è per operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Tu con chi fai l'amore? I Colors dal 2024 alle 16.39 su Radio Z. A noi la risposta non interessa, l'importante è che fai l'amore, perché questo è fondamentale.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Io resto italiano.
6: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
0: Sono le 16.41, siete su Radio Z all'interno del vostro collettivo Z fino alle 17 e raccontiamo anche questa cosa. È diventato virale da ieri sera un video bellissimo di due sposi che hanno deciso di celebrare una parte del loro matrimonio in tenuta da matrimonio, quindi lui abito, lei abito da sposa bellissima, nello stadio del Cagliari a sostenere la squadra del cuore, che tra l'altro ieri sera ha fatto uno splendido regalo a questi due sposi bellissimi, a cui lo stadio ha dedicato un applauso gigantesco e bellissimo ed emozionante, perché il Cagliari ha pareggiato 1-1 con la Juventus e riacciuffato solo nel finale da Colomboani.

delicato, contemporaneo, creativo, non so, io finisco gli aggettivi ogni volta che ascolto e penso a Napoleone. Questa è la sua ultima canzone, Cucù Maria, alle 16.45 ci ha promesso che arriverà nuova musica in cui sentiremo tanta sperimentazione, in particolare nell'utilizzo della chitarra. Attenzione però, perché questo è uno dei miei brani preferiti del momento, è Sombre, My Body Isn't Ready.

Oh, com'è andata l'estate di Brescia? Beh, la risposta è il titolo di questa canzone. Da Dio alle 16.51, quasi in chiusura dell'appuntamento del Collettivo Z di questo lunedì 12 di ottobre. Beh, l'abbiamo visto con tante date a Genova, in una di queste, in più di una di queste, c'è stato anche Tedo a super ospite nei suoi concerti e sappiamo di quanto, insomma, la loro amicizia li leghi anche dal punto di vista artistico, sempre presenti l'uno nel disco dell'altro e viceversa. Let's go.

0: Sembra lontana, ma tornerà, ne siamo certi, tornerà, perché il tempo scorre e va veloce. Domani è già Natale, dopodomani è Ferragosto, in mezzo tornerà la primavera. Nel frattempo faccia nuvola, portami a ballare, proprio in primavera, alle 16.59, in chiusura di questo appuntamento di Collettivo Z che si rinnova domani, puntuale, sempre dalle 15 con Nicola Giustini e con voi al 335 30 10 25. Grazie per averci seguito, grazie perché lo fate tutti i giorni e io e noi tutti vi vogliamo un bene dell'anima. Ora però ci dovrebbe essere la Generazione Z di Francesco Taranto e forse Alessandra Vatta da Roma Fiumicino. Vedremo. A domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Prontissimi, forse, aggiungerei un forse che ci vuole sempre, come ha detto anche giustamente il nostro Nick Giustini, che salutiamo e ringraziamo, prontissimi però per cominciare una nuova settimana insieme, cara Alessandra Vatta, l'importante è che tu ci sia, ti sento, sei viva, poi dopodiché le piccole cose le sistemere, applausi, innanzitutto applausi.
4: Esatto.
2: Per l'aeroporto.
4: Ciao a tutti. Ciao a Nick Giustini. Ciao a Francesco Taranto. Ciao soprattutto a tutti voi che ci state ascoltando, seguendo da ovunque. Voi ci state seguendo.
5: Ciao,
4: io
5: cari.
4: Mi vedo formato.
2: È tutto ciao, bellissimo. Ciao, ma c'è un Michaelino che sta intervenendo. Se non vedo male nella penombra.
4: Esatto. Mi è Michael sembrato di sentire il nostro Michael all'ascolto. Sì, sì, esatto. Collegato da qualche parte. Sembra un po' collegata da un'astronave, eccomi.
2: Che un po' è così, tra l'altro, Ale. Poi ci racconterai ovviamente com'è la situazione oggi all'aeroporto di Roma Fiumicino. Subito musica!
6: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare. Vuoi bugie, te le do. Vuoi la mica, te la do.
7: Sopra il beat di Fleccino, vai.

0: tum cha cha tum cha tum cha cha tum cha. Questo è un po' il ritmo di Jimmy Nairo in questa E allora su Radio Z. Sono le 17:03 minuti in questo momento. Francesco Taranto, Alessandra con voi, iniziamo un'altra settimana insieme qui su Radio Z.
1: Bellissimo, bellissimo, cari amici, anche al 335-3325 se volete condividere insomma con noi, no, il vostro lunedì. Anche per noi è un po' partito già come un lunedì, giustamente come deve essere. C'è Dito nella piaga.

0: Pudini di Dua Lipa, 17-9 minuti in Generazione Z, qui su Radio Z, prima puntata settimanale ovviamente per quello che ci riguarda, e anche fuori onda, cara Alessandra Vatta, commentavamo insomma come poi ovviamente ci sono varie ere, no? Anche per una carriera comunque recente, diciamo, con quelli di Dua Lipa, però comunque, no? Dalle prime canzoni, anche Be The One, One Kiss, eccetera, poi questa, poi le ultimissime, insomma, comunque notiamo le differenze anche proprio estetiche, no? Diciamo, nel look soprattutto.
1: Sì, cambiata, solo 3 anni fa, quando cambiava appunto, quando cantava questa Houdini, sì. A vederla d'oggi sembrano passati in realtà tantissimi anni, no? Perché basta un cambio di colore di capelli, un cambio di taglio, un cambio di look, di trucco, eccetera, e sembrava passato chissà quanto tempo, invece sono passati solo 3 anni. Arriva Ernia con Dedica.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica qui su Radio Z alle 17:13 minuti, Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Abbiamo notato un Ernia molto più introspettivo da quando è diventato papà, molto più emotivo.
2: Eh beh, giusto, anche Tommaso Paradiso per esempio, no? Nelle ultime canzoni, insomma, giustamente la paternità sicuramente cambia, no? Cambia anche gli artisti. C'è Artie 5.

0: sarà aspettare solo. Già 7:18 minuti, Tedua su Radio Z in Generazione Z con la sua Mai, canzone che era uscita proprio a ridosso dell'estate e soprattutto a ridosso del suo live poi a San Siro, quindi poco prima, insomma, aveva pubblicato un po' di canzoni nuove, anche per avere, aveva detto, insomma, del materiale ovviamente fresco fresco da cantare giustamente a San Siro, oltre a tutte le vecchie canzoni e i duetti che ha fatto, perché tantissimi ospiti sono stati sul palco appunto del suo concerto a San Siro.
1: Bravo Tedua, che anche lui appunto questa carriera completamente in ascesa, anche noi l'abbiamo seguito davvero veramente dall'inizio noi qui su Radio Z. Io devo ringraziare dei passeggeri che si sono avvicinati a quella postazione e mi hanno portato un pezzo di ciambellone.
0: Oh no,
1: mi invidi, eh?
0: Ora vogliamo qualcosa da bere però anche, dai.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tanto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Ne vale la pena di 22 simbale, 17 e 22 minuti, che ha questo slang un po' strascicato che ricorda un po' gli inizi soprattutto di Achille Lauro, no? Poi
1: vero,
0: di dialetti diversi, però il mood era un po' quello.
1: Eh sì, è vero, perché anche Lauro, poi l'abbiamo detto tante volte, insomma, però fa strano pensare adesso, no? Che è invece più quasi ormai un cantautore melodico, eccetera, però è partito veramente anche con la trap o con, comunque con un rap molto particolare, era veramente diverso, però anche lui ha fatto una grande evoluzione. Bravo Lauro e bravo 22 Simba pure, giustamente.
0: Audrey Hobart con Sumi ora.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in graduale aumento sulla rete. Infatti riscontriamo un chilometro di coda per incidente sulla 13 Bologna-Padova, siamo tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Si tratta dello sbandamento autonomo di un'auto, il nostro personale sta intervenendo sul posto. Anche sulla 4 Milano-Brescia, tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino, c'è una coda per un incidente avvenuto da poco. Mentre, rimanendo ancora in Lombardia, sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, abbiamo una coda per operazioni doganali. Ci spostiamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri. Abbiamo 3 km di coda tra il bivio con la 25 tra Pescara e Pineto verso Ancona e 1 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano ancora verso Bologna. Tutto, buon viaggio.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Anche Lazza qui in Generazione Z, la sua buio davanti. Noi ritorniamo però all'aeroporto di Roma Fiumicino, ritorniamo da Alessandra Vatta ovviamente, che ci racconta anche qualche notizia appunto che riguarda proprio il mondo dell'aeroporto. Carale, eccoci.
1: Esatto, oggi vi racconto un po' l'atmosfera in realtà, più che la notizia. Come sempre questo è un momento abbastanza pieno di gente, sappiamo, quello che io ho capito e che spesso poi vi riporto è che soprattutto nei giorni più vicini al weekend, come si può immaginare, c'è molto fermento, certo. Perché magari c'è gente che torna dal weekend, magari c'è gente che invece deve partire per la settimana, quindi sta tornando verso i propri luoghi d'origine, e viceversa la stessa cosa può avvenire magari il venerdì, no? Oggi è lunedì, quindi è proprio uno di questi giorni, quindi c'è tanta gente, talmente tanta gente che qui vicino, dove ci sono le aree anche per potersi sedere, non c'è posto per sedersi. Molte persone infatti sono sedute per terra. C'è chi sta suonando in questo momento al pianoforte e chi sta facendo dei video. Mm-hmm. Allora, devo dire che chi sta facendo dei video sono dei suoi familiari, perché, perché diciamo che non è che in questo momento ci sia proprio questa vasta musica meravigliosa, però insomma evidentemente sono una famiglia molto numerosa e questa, ecco, è l'atmosfera che si respira da quel punto di vista. Per il resto tantissimi spagnoli, come spesso vi dico, anche proprio qui davanti a me ci sono delle ragazze che si sono avvicinate attratte dalla nostra postazione, hanno chiesto di che cosa si trattasse, erano appunto principalmente spagnole, si sono intimidite, non hanno voluto venire in onda con noi, comunque stavano tornando appunto verso Madrid. E niente, principalmente oggi la situazione è questa, allegra comunque. Vabbè, gente insomma tranquilla, non c'è troppo via vai accelerato, no, che mette un po' quell'aria di velocità, di ansia anche un po', tutti molto tranquilli, bello. Vabbè,
0: ci sta,
1: mi piace
0: anche perché forse essendo lunedì giustamente, no, magari sarebbe più comoda, insomma magari prima dei weekend c'è, cioè, tutti che corriamo per avere, no, per guadagnare un pezzettino di vacanza in più, diciamo magari oggi c'è un po' più di tranquillità, giustamente. Torniamo tra pochissimo.
1: Devo tornare.
0: Radio Z, esatto.
2: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Da 25 anni con ING. Puoi?
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganica da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: '17:41, buongiorno, buon pomeriggio e buonasera.
0: E anche
1: sembra
0: buonanotte.
1: Un po'.
0: E anche buonanotte.
1: Esatto.
0: Ma sì. Mi hai ricordato tutto e beh, questo riferimento ovviamente veramente altro che boomer. Comunque, quando faceva punto, tre virgola, due punti, cioè meglio abbondare, mettiamo tutto quanto, così non sbagli, no? Cioè uno di questi sarà giusto, comunque giusto.
1: No, sembra il film, oddio, non mi viene il nome, il Truman Show, sembra il Truman Show, vero, che vero, lui faceva vero. Buongiorno, buonasera, vabbè. Francesco Taranto, Alessandra Vatta e Cesare Cremonini adesso.
0: Eccolo.

0: parli più.
1: L'ultimo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, 17:45 minuti, lo diciamo sempre, non è quella di Lady Gaga. Prego, ha una domanda.
2: Ho da fare un commento tecnico.
1: Ah, certo, anche qui? Attenzione.
2: I miei commenti tecnici, bravo Cesare. Bravo.
1: Bravo, e basta, bene, benissimo.
2: Bravo, cioè, bravissimo.
1: Girl Next Door.
3: Sounds good. Real good.

0: Quanto abbiamo amato questa canzone di Eddie Brock, che poi ce l'ha fatto conoscere. Non è mica te, su Radio Z alle 17:51 minuti. Con noi Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Io vi ricordo che sono sempre collegata dall'aeroporto di Roma Fiumicino, come sempre dal lunedì al venerdì, quindi se come i ragazzi di prima volete portarmi qualcosa da mangiare, da bere eccetera, è sempre ben accetto, eh?
1: Ah, vedi, io
0: così
1: pensavo,
0: facciamo litigare un altro po' Francesco Taranto.
1: Io pensavo dicessi, quindi se volete venire a trovarmi così facciamo due chiacchiere, vi intervistiamo in diretta, andate in onda su una radio nazionale. No, più che altro portate qualcosa, un ciambellone prima, giusto, quindi ora qualcosa da bere ci vuole, però Ale, no?
0: Certo, mi manda un po' giù il ciambellone.
1: Dai, amici, su però, veloci, veloci. Intanto Ariete e Angelina Mango.

0: Anche Madonna, Dance Theory a 17:59 minuti nella sua versione originale, diciamo, prima poi che, ricordiamo, venisse fatta anche la versione insieme a Charlie XCX. Tra l'altro, Sandra Amato, visto che è proprio lunedì oggi, lo sapete, lunedì lo diciamo in tutte le salse, in questo momento io vorrei per esempio aprirti, farti dire delle cose, ma non posso farlo, diciamo, non posso farlo perché sei tutto un pochino bloccato, quindi tu fai delle cose con le mani, ora prova a parlare, aspetta.
1: Ah, no, perché non mi sento.
0: Benissimo,
1: quindi.
0: A tra poco.
1: Ok.
2: Con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
1: Katia, Plin Plin. Ah, sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Sono le 18.

0: la vita.
1: Ci proviamo, vediamo se riuscite a sentirmi. Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Seconda ora di Generazione Z su Radio Z. C'erano loro, i king del rap italiano, Marrakech e Guè.
2: Altro king sicuramente, Fabri Fibra, qui insieme ad Emma Antidroga.

0: Silenzio. Pelé di Rode, 18 e 9 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, sempre come ricordiamo appunto divisi tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e invece la postazione, insomma qua lo studio più che altro di Cologno. La postazione invece è la tua, cara Alessandra Vatta. Ricordiamo T1, passate a trovare Alessandra, andate lì.
1: Ragazzi, ne parlavamo poco fa di Dua Lipa, abbiamo aperto un po' la notizia così, sembrerebbe ufficiale, si trasferirà a Milano,
0: E là, ti aspetto, sì. Dua, ti aspetto.
1: Sì.
0: Bellissimo.
2: Nessuno capirà il vero me.

Al vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Facciamo un po' gli zii di Gabriel, il figlio di Sfera Ebbasta, visto in questo video, in questa lontana ritrovata su Radio Z. Quanto è cresciuto?
2: Sì, è vero.
1: È proprio diventato grande come bimbo.
2: Quanto ha? Scusa, tu lo sai, sei la zia quella più attenta.
1: Credo 3-4 anni, ma insomma sembra ieri che è appena nato.
2: I Jungle Sunshine.

0: Anche Simba La Rue su Radio Z in Generazione Z, la sua triste 18 e 19 minuti. Ecco, il lunedì può essere una giornata un po' di solito triste in generale, però noi cerchiamo così di alleviarvela un pochettino, no? Diciamo, questo è un po' il nostro obiettivo.
1: Sì, se non triste, difficile, sicuramente per tanti diciamo difficile, almeno per chi lavora durante la settimana, perché poi c'è anche chi magari lavora più nel weekend, allora è un po' come se iniziasse il suo weekend, no? Le giornate quelle un pochino più lievi per loro, per lui, per lei, per voi, ecco, per voi all'ascolto, per voi che magari lavorate durante il weekend, appunto.
0: C'è Shiva intanto con Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: Anche Shiva con bugie su Radio Z alle 18:22 e la nuova scena un po' del rap, dell'hip hop l'abbiamo passata tutta oggi in pomeriggio. Francesco Taranto
1: è vero, e
0: tra l'altro uno dopo l'altro
1: e tutti molto introspettivi ultimamente, cioè comunque anche Sfera, anche Shiva, 22 Simba, no? Tutti quanti comunque, anche i nuovi sono molto molto introspettivi, ci sta come cosa. C'è Harry Styles, Dance No More.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti, è arrivata la comunicazione ufficiale del Vaticano. Il Papa verrà ricoverato domani in tarda mattinata, verrà poi operato per la rimozione del nodulo al polmone. La degenza dovrebbe durare una settimana, per l'intervento sono state annullate tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Intervento della Presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier ha affermato che la crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Il capo del governo ha poi aggiunto che lo Stato è alleato dell'industria, non la considera un soggetto da tassare. Passiamo poi allo sport con il calcio. Oggi ultime due partite della sesta giornata della Serie A. 18:30 è in corso Atalanta-Venezia, alle 20:45 invece Torino-Udinese. Domani invece ritorna la Champions League con Inter-Bruges e Villarreal-Napoli. Mercoledì invece sarà il turno di Roma, Real Madrid e Feyenoord-Como. Per quanto riguarda invece il tennis, Alcaraz è eliminato a sorpresa dal torneo di Shanghai. Lo spagnolo è stato sconfitto ai 16esimi di finale dal belga Zizou Bergs. È tutto per questo appuntamento con l'informazione. Adesso il meteo e poi il traffico.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Nella giornata di martedì 13 ottobre la pressione atmosferica tornerà ad aumentare su tutta la nostra penisola. Avremo condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, soffierà parecchio vento, principalmente da nord a nord-est. Le temperature diurne in linea col periodo oscilleranno un po' ovunque fra i 20 e i 23 gradi. Clima frizzantino nella notte e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fidenza verso Milano ci sono code per un mezzo in fiamme. Il nostro personale sta intervenendo. Sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo troviamo un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento troviamo 3 chilometri di coda tra la A25 Torano Pescara e Pineto verso Ancona, con tempi di percorrenza di 35 minuti, e 2 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, sempre in direzione di Ancona. Infine andiamo al nord sulla A4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino rileviamo code a tratti per traffico intenso. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

0: Supermodel, i Maneskin, 18:37 minuti, ritorniamo con, tra l'altro con Damianone tuo, vedi Alessandra, tutto fatto apposta, cara Alessandra Vatta, ritorniamo da te.
1: No, più che altro volevo dire, a parte Damiano, altro commento tecnico dei miei si potrebbe fare, che commento
0: immaginavo.
1: Ormai è sposato anche lui, quindi ovviamente niente più, però no, in realtà al di là di tutto li abbiamo visti bellissimi, super in tiro al matrimonio, di nuovo riuniti, sono circolate queste foto di loro tutti vestiti di tutto punto proprio per il matrimonio appunto di Damiano e Dove Cameron, quindi insomma bello averli rivisti, i fans hanno sognato, aspettano un po' questo ritorno perché avevano detto che sarebbe stata semplicemente una breve pausa, no?
0: Un Erasmus, io mi ricordo la parola Erasmus, a un certo punto hanno detto che era un Erasmus, però è vero che durasse
1: un lungo Erasmus,
0: possono durare anche anni, ecco, però mi sembra un po' lungo, sì, però qualcuno parlava di Sanremo, forse il prossimo, quello di fatto da De Martino,
1: no,
0: forse potrebbe tornare.
1: C'è da dire, sono successe anche un po' di cose poi in mezzo, perché Damiano doveva andare appunto a lavorare all'estero per un periodo, poi all'estero ci si è praticamente trasferito perché ha trovato l'amore, si è sposato, quindi è ovvio che sono successe un po' di cose che magari hanno allungato questa pausa. Comunque, quando sarà, sarà.
0: Noi
1: li aspettiamo.
0: Li aspettiamo, esatto.
1: Per quanto riguarda l'aeroporto, che ti dico? Io un aeroporto così pieno forse non l'avevo ancora mai visto. Veramente c'è tantissima gente oggi. Sì, forse l'ho detto altre volte, ma veramente c'è tantissima gente. E tantissime persone, tantissimi bambini poi, non so, forse in questo periodo che ci possono, mi viene da pensare a matrimoni ancora tanti, lo scorso weekend si sono sposate un sacco di persone, quindi mi viene da pensare magari persone che partono per andare a qualche matrimonio, certo forse durante la settimana sbaglio, non lo so, non so azzardare situazioni, comunque tante famiglie che partono, questo senza dubbio. Magari ho provato a chiedere a qualcuno appunto se voleva venire, però fanno un po' i timidi. Quindi insomma, vabbè, vediamo, no. Proverò a intercettare qualche storia e proverò a riportarvela io magari.
0: Bello, bello, sì, noi abbiamo sempre questo grande nemico che è la timidezza. Timidezza.
1: Sì, delle esatto.
0: Persone. Però ci sta, ovviamente. Torniamo tra pochissimo, qui su Radio Z.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè. Passeggiatina?
9: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
10: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
1: Ecco qui le 18:42 minuti, siete sempre su Radio Z con Francesco Taranto, Alessandra Vatta, io in diretta dall'aeroporto di Roma Fiumicino in mezzo ad un sacco di persone che mi fanno rosicare, perché così si deve dire, perché vanno ogni dove e io invece sto qui a guardarli. Tu
0: immagino.
1: Francesco Taranto,
0: anch'io
1: rosichi anche tu.
0: Anch'io rosico per te, no, se fossi lì a vedere il tabellone con tutte le destinazioni così, un pochettino sì, c'è San Giovanni.
12: Solo guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare e mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: buonanotte.
1: Ok, buonanotte, si chiama proprio così la nuova canzone di San Giovanni, 18 e 45 minuti. San Giovanni è già tornato quest'estate con Clara, no? Con la canzone delle ragazze, ma qui l'abbiamo ritrovato anche, diciamo, da solo, insomma, con una sua nuova canzone.
2: Dicevamo prima, no? Un po' buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, ok, buonanotte. Cioè, è arrivato anche San Giovanni a dircelo.
1: Vedi che ci
2: Truman
1: ascolta.
2: Show. Citazioni che tornano fuori anche grazie a San Giovanni proprio.
1: Grande, grande San Giovanni. C'è Lumiero intanto qui su Radio Z, ancora te.

0: Lola Young e la sua Messi, che ha fatto veramente impazzire tutti, con questa Messi è diventata famosa ovunque, in questo ritmo veramente incredibile. 18:52 minuti, Francesco Taranto e Alessandra Vatta, e soprattutto voi al 335 30 10 25, se volete raccontarci la vostra serata, il vostro lunedì 12 di ottobre, potete chiaramente farlo al numero che vi ho appena detto.
1: Esatto, anche perché ci hai ormai incuriosito tu dicendo appunto che c'è tantissima gente, questo è vero che potrebbero essere molti stranieri soprattutto, però se no, se qualcuno anche italiano in questi giorni è comunque per qualche motivo via o in vacanza, chi lo sa, matrimonio, come dicevi tu, chissà, qualsiasi cosa, insomma fatecelo sapere. Bresci insieme a Giuli.
2: Stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'ultima di Aiello, te l'ho mai detto, 18 e 58 minuti, il che, cara Alessandra Matta, vuol dire solo una cosa, cioè che abbiamo finito questa prima puntata settimanale di Generazione Z, ma ritorneremo domani, puntuali alle 17.
1: Ritorneremo domani, sì, io vi saluto con un'immagine bellissima di gente che qua davanti a me si è salutata con degli abbracci e dei sorrisoni, e questo è il bello dell'aeroporto,
0: bello,
1: secondo me.
0: Bellissimo.
1: Vale
0: bellissimo.
1: La pena stare qui anche fosse solo per questo.
0: Anche solo per quello. A domani, cara Alessandra, vi lasciamo con Edoardo e Anna Maria con Aperizeta.
1: Ciao, ciao.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, plin plin.
3: Ah sì, scusa. Plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto su Radio Z.
2: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Aperizeta.
1: Allora, io innanzitutto sono nervosissimo con la signora RTL 102.5. Uno viene al lavoro di lunedì 12 di ottobre, 19 in punto, apre il microfono, tutto tranquillo, cioè oddio, tranquillo, poi non si sta mai nella vita. E cosa devi sentire prima di iniziare? Che mercoledì ti ricordano che c'è la Roma contro il Real Madrid, che si può sentire ovviamente su RTL 102.5. Questa è una roba che io non vorrei mai sentire, perché uno viene in radio, vuole stare tranquillo, non è che ti oddio, mercoledì ci sta Roma contro il Real Madrid. E invece purtroppo è così, è un dato di fatto. Grazie mamma RTL 102.5 che ci fa iniziare subito alla grande. Buon lunedì 12 di ottobre, 19.01. Partiamo ovviamente la Perizzetta con me, Edoardo Donna Maria. Saluto Francesco Taranto e Alessandra Vatta che mi hanno preceduto. Partiamo subito con un fit, c'è Via Giantonacci con Safe, la loro spirituale.

0: E ha deciso di tornare così il nostro Biagio Antonacci, Biagione Nazionale, qualcuno lo chiama così, ho sentito dire in questo feat con Safe, uscito da pochissimo, Spirituale, qui su Radio Z, 19:04 arriva Jimmy Nairo con la sua Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo.

E questi sono i pinguini tattici nucleari, la loro sorry, scusa, lo siento, da poter utilizzare in varie occasioni quando avete bisogno di chiedere scusa a qualcuno che non parla la vostra lingua, se non siete italiani, perché l'italiano c'è nel titolo. Potete usare questa canzone qua, sorry, scusa, lo siento, inglese, italiano, spagnolo, ce n'è per tutti i gusti. Siamo felicissimi di annunciare che è ritornata finalmente la Serie A dopo sta pausa delle nazionali. Sta giocando l'Atalanta contro il Venezia 3-0. E secondo voi l'unico dell'Atalanta che ho al fantacalcio ha segnato, ha fatto assist? No, che domanda stupida. Stupid song, Olivia Rodrigo.

Lei era Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song qui su Radio Z quando sono le 19:13 minuti. Naperi Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. E a proposito di Antonacci, chi ha orecchie per intendere Nintendo, come diceva qualcuno, è tornato il dottor Paolo Santo. Questa è La Crisi dopo i tre su Radio Z.

E questo era Kid Yugi con la sua eroina, 19 e 20 minuti qui su Radio Z in questo lunedì 12 di ottobre di Serie A. E non solo, tantissime cose succedono di solito il lunedì. Innanzitutto la prima che succede è che inizia una nuova settimana, poi ci sono tutti gli eventi. Comunque sta per arrivare l'uomo dei record, tutto è il nome del film che ha portato al cinema per celebrare il suo successo di Tor Vergata, Ultimo con la sua. Tutto su Radio Z.

Questo era Ultimo, la sua voce inconfondibile con la sua tutto, la sua ultima canzone, 19:23 qui su Radio Z. L'abbiamo ascoltato in un feat con 54 Ultra, l'abbiamo passato anche spesso qui su Radio Z, la loro Talk to You, ve la ricorderete. Adesso arriva Another con Emily Warren, la loro Silver Lights su Radio Z.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A12 Roma Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Santa Severa in entrambe le direzioni il traffico è bloccato per un mezzo in fiamme e registriamo 3 km di coda verso la strada statale 1 Aurelia e 1 km verso Roma. Sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Fidenza in direzione di Milano rileviamo 5 km di coda per un camion in avaria. Il traffico transita su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Parma e di rientrare a Fidenza. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove per lavori ci sono 4 km di coda tra la A25 Torano-Pescara e Pineto verso Ancona, con tempi di percorrenza di 45 minuti, e 3 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, sempre verso Ancona. Questo tratto si attraversa in circa mezz'ora. È tutto, a più tardi.
2: Shout out to my man, Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: cielo sia una in più.
1: E quando i rapper sanno essere anche estremamente delicati, come in questo caso 22 Slimba qui su Radio Z, 19:37, questa era Due Passi dal Cielo, non uno in più.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
12: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
1: E si torna in diretta alle 19:40 qui su Radio Z, Ana per i Z, con me Edoardo Donna Maria. Fino alle 21 staremo insieme con un occhio anche ai campi di calcio, perché sta giocando la signora Dea, l'Atalanta, contro il Venezia. Eravamo rimasti sul 3-0, adesso 52 sul cronometro, 3-1 ha segnato anche il Venezia. Ma andiamo avanti con la musica, perché c'è un ritorno molto importante che ci riporta negli anni 90. C'è Max Pezzali con Le Ali. Eravamo

E questo è il ritorno di Max Pezzali, le underscore ali, questo è il titolo corretto qui su Radio Z quando sono passati 45 minuti dopo le 19 e torna qui su Radio Z Anna con la sua White Girl Wasted.

Loco con Tigo, DJ Snake con J Balvin qui su Radio Z, 19:50 e devo dire la verità, adoro quando mi scrivete certe cose al 335 30 10 25. Vorrei anche sapere la motivazione che vi spinge a dirmi certe cose. Buonasera Edo, oggi è l'anniversario della scoperta dell'America, cioè che vuoi fare? Vogliamo fare gli auguri all'America, congratularci con Cristoforo Colombo, salutiamo per esempio, che so, la Nina la Pinta e la Nigna, no vabbè, la Pinta e la Santa Maria, possiamo fare anche così, vabbè. Puccio Mia, Cristi, Non mi innamorerò su Radio Z.

0: con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: C'era quella serie, com'è che diceva, quel sorriso, quel maledetto sorriso, e qua invece è quel passigno, quel maledetto passigno du Jamal che tanto fa impazzire il web. Puccio mia, Cristi, non mi innamorerò, confermo, ho verificato, era la Nina, l'altra caramella, non la Nina, però ci poteva stare perché la Spagna che ha finanziato. Vabbè, prima stanza a destra, Angelica Bove, piccola magia.

Se ti piace una persona in generale, maschio o femmina che sia, non cercarla solamente d'estate, soprattutto se è anamena, perché secondo anamena d'estate non vale. Qui con Fred De Palma su Radio Z, 19:59, seguiamo anche il calcio, Atalanta con il Venezia ancora 3-1, e poi alle 20:45 l'ultimo posticipo della sesta giornata di andata, ci sarà Torino Udinese, ne vedremo delle belle. Eventi in punto su Radio Z.

volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

a lei, RTM. Baby, questo era Tedua con la sua blu qui su Radio Z, 20:03. Quest'estate ci ha illuso con un possibile flirt con Berretti, o meglio, ci ha illuso, cioè nel senso, uscita questa notizia, poi non si è mai più saputo nulla. Peggy Goo con Ayra Starr qui su Radio Z, la loro Woman.

E questo era il dottor Gali con la sua paprika qui su Radio Z 20:09 per il Z insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Se avete altri anniversari particolari da ricordare, tipo quello della scoperta dell'America, 335 30 10 25 quando volete, io sono qui per voi. Allora arriva un bel gruppetto di persone che le farò tutte oggi alla francese, li leggiamo: Kugel, David Guetta, French Montana, Aidan, Martin, la loro Shine su Radio Z.

0: È una collaborazione molto figa questa tra Hugel, David Guetta, French Montana, Aidan Martin qui su Radio Z, la loro Shine. 20 e 12 minuti in questo lunedì 12 di ottobre arriva un'altra collaborazione un po' più ristretta, di solito sono i 4-5 a fare le anzi di solito le scrivono in 50, però insomma quelli gli artisti principali di solito non sono così tanti, in questo caso sono due, Frida Martini con Eddie Brock, Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Elodie dal 2024 con la sua Black Nirvana su Radio Z quando sono le 20:18 e l'avete rifatto. Devo ringraziarvi perché mi piace molto questa cosa, questo fatto non l'ho verificato, devo dire la verità, la mia cultura non arriva a tanto, cioè non arriva a tanto nel senso che arriva a poco, ma sicuramente non arriva a sapere che oggi è l'anniversario dell'indipendenza della Guinea Equatoriale dalla Spagna, 12 ottobre del 68. Oggi ricorrono 58 anni, devo dire la verità, non sapevo neanche che la Guinea Equatoriale fosse sotto il controllo della Spagna, devo dire, non lo sapevo. Annalisa con Madame Amica.

Annalisa con Madame in questa nuova versione di Amica di Annalisa 20 e 23 qui su Radio Z con me Edoardo Donna Maria. È finita Atalanta-Venezia 3-1 per l'Atalanta. Tra poco invece inizierà la partita Torino-Udinese, ovviamente calcio d'inizio come di consueto. 20 e 45 qui su Radio Z arrivano i Bosa con Lose Myself.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z in apertura. Il Papa sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 di ottobre. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Andiamo alla politica. Meloni torna a chiedere risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare in balia dell'emergenza. Annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente il Consiglio UE in settimana, ma arriva subito la replica dell'Unione Europea. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e della crisi energetica. Chiudiamo con lo sport. Il tennis: Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa al torneo di Shanghai. Con questo risultato Zverev è ora certo di diventare il numero uno al mondo entro la fine di quest'anno. È tutto.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Nella giornata di martedì 13 ottobre la pressione atmosferica tornerà ad aumentare su tutta la nostra penisola. Avremo condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, soffierà parecchio vento, principalmente da nord a nord-est. Le temperature diurne in linea col periodo oscilleranno un po' ovunque fra i 20 e i 23 gradi. Clima frizzantino nella notte e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia più importante, che riguarda la 12 Roma Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Santa Severa verso la strada statale 1 Aurelia il traffico è bloccato con 4 km di coda per un mezzo in fiamme. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fidenza verso Milano ci sono 5 km di coda per un camion in avaria. Il traffico transita su due corsie. In alternativa si consiglia di uscire a Parma e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Infine vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla A9 Lenate Como Chiasso è chiusa la stazione di Fino Mornasco in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Lenate dalle 20 di questa sera alle 5 del 14 novembre. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Se rotto

0: battito.
1: Ce la ricordiamo, e come quell'esibizione di Fedez, Sanremo 2025, quarto posto per la sua Battito qui su Radio Z.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Le 20:40, anzi pochi secondi alle 20:40, qui su Radio Z con me Edoardo Donna Maria in Aperizeta. Ancora una ventina di minuti da passare insieme mentre si aspetta l'inizio dell'ultima partita di questa giornata. Da domani mica finisce il calcio, non si ferma mai. Da domani riparte anche la Champions League, ci sarà l'Inter e il Napoli. Domani poi mercoledì, come abbiamo detto all'inizio, Roma-Real Madrid, una cosetta, come direbbe il dottor Siso, una cosetta di Roma-Real Madrid, e poi Feyenoord-Como. Intanto l'ultima di Taylor Swift qui su Radio Z, Patient Zero.

0: Patient Zero, anche Taylor Swift nella playlist di questo lunedì 12 di ottobre qui su Z 20:44. Pochi giorni fa c'è stato il suo live a Roma al Monk, è stato un successo da quello che si vede sui social. Primogenito con la sua Scusa Caterina.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Questo era Shivadal 2023, la sua Non lo sai, dove ci racconta che sporca la Sprite. Spero che poi non la beva, perché non è che ti puoi bere una bibita gassata sporca. Poi che cosa avrà voluto dire il dottor Shiva? Non lo so proprio. 20:51 qui su Radio Z, una per il Z con me, Edoardo Dannamaria. Ancora qualche minuto. Tra le varie uscite ultimamente, tante novità musicali. Venerdì, questo venerdì è uscita l'ultima del dottor Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse qui su Radio Z.

0: E chiudiamo così queste due ore di Aperizeta, la prima puntata della settimana, lunedì 12 di ottobre, con un pochino di Carol Ghe, la loro Baby Wow, tutta una serie di persone dietro a questo pezzo. 20:59, siamo arrivati alla fine, c'è Torino Udinese iniziata da qualche minuto, per adesso 0-0, l'ultima partita di questa giornata di Serie A. È arrivato il momento di lasciare la linea al nostro collega Alex Morelli con il suo Fattore Z. Ciao.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21. Fattore Z. Le 9 della sera, quale momento migliore per iniziare con il Fattore Z, dato che è iniziato il discesone verso la fine del lunedì e sarà tutto su queste mani qua, ragazzi. Se siete connessi al 266 del digitale terrestre, dove c'è la radiovisione, ve le faccio pure vedere. Oh, e c'era anche fino a pochi istanti fa il nostro amico, il dottor Edoardo Donna Maria da Roma. Tutto ritornato a Milano con Alex Morelli, sono io, ci sarete voi. Come al solito io voglio dire, lo voglio sottolineare, che siete preziosi perché date un bel contributo. Date veramente una bella mano, tra l'altro lo fate potendolo mettere anche sul curriculum, quindi andate pur tranquilli che ve l'ho detto io che lo potete fare, quindi vi accoglieranno a braccia aperte nel momento in cui proporrete questa cosa. In ogni caso c'è il 335 30 10 25, così ci potrete raggiungere, mi potrete raggiungere con un po' dei vostri racconti serali, insomma faremo anche una piccola recensione del vostro lunedì. E intanto iniziamo da BBK e Gue, Amore Dilemma.

GGGGGUM, Baby K insieme, quest'amore dilemma, quelle storie che a un certo punto prendono un po' il volo e ti entrano in quella sfera molto molto travolgente dal punto di vista passionale. 21-3 minuti, la prima di questo nostro appuntamento col Fattore Z con Alex Morelli e con voi, e intanto arrivano insieme Fade e Sfera e Basta, Pienza and Me.

Sbandati hanno perso, mi piacciono molto, devo dire, le canzoni che si riferiscono ad una generazione, no? Perché poi magari il tempo passa e quella canzone diventa un po' una fotografia del momento, e gli Sbandati hanno perso un po' di questo. Parla anche del fatto che per quanto uno cerchi una strada, diciamo così, un po' alternativa, alla fine viene un po' mangiato, no? Dal resto del mondo che lo circonda. 21:10, siete su Radio Z con il Fattore Z fino a mezzanotte, subito Fabri, Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa sono?

21:13 su Radio Z, ancora un pezzetto di lunedì da trascorrere, da vivere insieme, da affrontare, se per molti di voi c'è bisogno di questo termine per arrivare veramente un po' in fondo. E subito dopo Goya arriva World's Greatest, Lil Nas X.

Irama e ci mette molta anima in questa canzone che però si intitola Senza Anima. Spesso racconto, no, le due anime un po' agli opposti di Irama, e questa quella sicuramente un po' più intensa, più introspettiva. Qui su Radio Z 21 e 21 di lunedì. Ciao, sono Alessandro, questo non sono io, è l'amico che ci scrive al 335 30 10 25, ci dice questo: questo lunedì è stato simpatico come la sabbia nel letto. Lui secondo me o va molto al mare o ci vive grosso modo, perché questo è un modo tipico, no, secondo me, delle zone. E dicono che sia quasi finito, perché non ha nemmeno certezza del punto in cui siamo in questo lunedì. Te lo garantisco io, dai, una manciata di ore, ma poche in realtà. Raggiungetemi ancora intanto Joliet e Achille Lauro.

per noi di Joliet con il featuring di Achille Lauro su Radio Z 21-25 con un bel po' di cammino in questo lunedì. Vedi che non finisce una canzone, che subito ne arriva un'altra. Il pezzo si intitola RMB Ring My Bell, la canzone di Age qui su Radio Z.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 12 Roma Civitavecchia, dove è chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda che defluisce su una corsia. Chi viaggia verso Civitavecchia deve uscire a Cerveteri e può fare rientro a Santa Severa dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sull'autosole tra Parma e Fidenza verso Milano ci sono code per lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente. Il traffico transita su due corsie. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. Infine, sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso verso la Svizzera, troviamo code per le operazioni doganali. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.
2: Let's go.

0: Sick Luke, Mara Sattei, Bresh, insieme questa Vuoto Dentro su Radio Z, 21 e 38, state sempre qui.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
7: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
0: È l'appuntamento con il Fattore Z, ci porterà anche in questo caso alla fine di questa giornata, il lunedì, che per molti è giorno assolutamente ostico, però ci mettiamo noi del nostro ad alleggerire il tutto, anche se magari la mezzanotte, come dire, la vediamo anche abbastanza vicina. 21:42, dicevo, uno sguardo anche alla partita di Serie A che chiude la giornata, quella tra Torino e Udinese, in questo momento l'intervallo, ma il risultato è di 1-1. 3:35, 30:10, 25. Invece, sempre a proposito di numeri, ma questo vi serve appunto per raggiungermi, per raccontarmi il vostro lunedì. E poi fatto 30, facciamo 31, così facciamo la super dose di numeri. 266 Digitale Terrestre, la radiovisione. Ora Ella Langley, She Was in Texas.

She was in Texas. E se volete una cosa incredibilmente rassicurante dal punto di vista, diciamo così, un po' del cliché del cowboy del Texas, questo video, voglio dire, frange, tantissime frange, devo dire, come se non ci fosse un domani. È la Langley qui su Radio Z, nel nostro Fattore Z. Arrivano Quarto Reparto, Black Baby, Stelo, si intitola Blindo su Radio Z. Ma io non

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

artistico, fisica, dato che rimase per parecchie ore immobile, almeno questo narra la leggenda, in centro a Milano, e l'abbiamo ritrovato appunto con questo pezzo alle 21:53. Altra performance però, diciamo così, un po' più legata al twerking, cosa che non so se Tananai sia in grado di fare, ma magari sì. Però c'è Adela, Ain't in LA.

0: può cambiarmi l'atmosfera.
1: Siete sempre su Radio Z, il Fattore Z, con la canzone di Kashmir, che ha un titolo, devo dire, piuttosto impegnativo, ma credo che sia efficacissimo e molto significativo. L'unica che può cambiare l'atmosfera, e quindi, come dire, anche un'assunzione di una certa responsabilità, è la persona, la figura che si sente rivolgere, diciamo così, questa canzone. Ci risentiamo tra poco, già sapete che fare, rimanete sempre qui su Radio Z. Sono arrivate le 22.

Animal delle Cat's Eye su Radio Z, sempre qui nel Fattore Z. Sguardo a Torino Udinese, secondo tempo 57esimo minuto, risultato sempre fermo sull'1-1. Ci siete voi, il 335 30 10 25, una porta aperta un po' da questa parte del microfono, ma anche sulla vita di ciascuno di voi, sulla serata, ecco, senza entrare magari in cose così nei massimi sistemi, anche un piccolo dettaglio della vostra serata e poi ne parliamo. Intanto agitare Coca-Cola.

cascare nei tuoi occhi, con ultimo anche lui protagonista in questo pezzetto di lunedì 22:10. Benvenuti anche voi che vi siete appena connessi. Fatemi sottolineare un po' e prendere in considerazione il caso umano, meglio i casi umani, cioè quelli che come Gloria dicono questo: ciao Radio Z, reduce dal fine settimana che aspettavo da mesi, in cui sono stata malata tutto venerdì, tutto sabato e tutta domenica, ovviamente in formissima da lunedì, è chiaro. Salutiamoli allora, perché tu sei la presidentessa del mondo, ovviamente, di tutta questa categoria che sappiamo esiste, vive e lotta insieme a noi. Ciao ragazzi. Arriva Napoleone, Cucumari.

Fukumari di Napoleone su Radio Z 22:13. Siete con il Fattore Z e gol del Torino proprio in questo momento. Quindi Torino 2 e Udinese 0. Malcolm Todd, Earrings.

0: Ossa rotte, beh, dillo a noi che siamo campioni del mondo di ossa rotte, caro Orcomi, che sei tornato a trovarci, mettiamola così, in questo nostro appuntamento col Fattore Z di lunedì, un lunedì in cui insomma abbiamo un po' chiamato a raccolta anche tutti gli amici che aspettavano da tempo un fine settimana magari particolare, come sarebbe potuto essere quello che abbiamo lasciato alle spalle, però poi è arrivata proprio quel malanno lì che è la solita sfiga che ci vede benissimo proprio da lontano con gli occhi chiusi e vuol dire rivoltata di spalle, ma che ti becca comunque. E allora tanti di voi appunto ci stanno confermando proprio questo. 335 30 10 25, questo per i vostri WhatsApp, e subito arriva Dedica, è la canzone di Ernia alla sua Milano, qui su Radio Z.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: C'è molta intimità anche con la propria città, anche nel caso di Ernia. Chissà, poi magari per molti di voi con la vostra città c'è una cosa molto simile, no? Un certo attaccamento, se ci siete nati, anche se vi siete trasferiti in una città e che è diventata veramente casa vostra. Dedica qui su Radio Z 22 e 23 arriva anche Mama Non Mama con Madame.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Il Papa sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Meloni torna a chiedere risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare in balia dell'emergenza, e annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio UE in settimana. Ma arriva subito la replica dell'UE. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica. E siamo al calcio, la Serie A, si sta giocando Torino-Udinese, al momento 85esimo minuto, risultato di 2-1 per il Torino. Oggi si è giocata Atalanta-Venezia con la vittoria dell'Atalanta.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Nella giornata di martedì 13 ottobre la pressione atmosferica tornerà ad aumentare su tutta la nostra penisola. Avremo condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, soffierà parecchio vento, principalmente da nord a nord-est. Le temperature diurne in linea col periodo oscilleranno un po' ovunque fra i 20 e i 23 gradi. Clima frizzantino nella notte e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Roma-Civitavecchia, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Cerveteri e Santa Severa in direzione della statale Aurelia a causa di un veicolo in fiamme. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Fate buon viaggio.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: finisce anche il lunedì, abbiamo ancora un'oretta abbondante, ora 20 ragazzi, qui sciambala, come dire, la canzone di Annalisa, canzone estiva, e noi ci risentiamo tra un attimo, state qui.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
0: Siete su Radio Z, il Fattore Z, fino alla mezzanotte si parlava anche delle città che in qualche maniera vi hanno adottato, no? Allora Nico, che dal Gargano è andato fin nelle Marche, ok, nella città di Marotta, a un certo punto ha detto, ma io questa città, insomma, è proprio casa mia e mi sento bene, io la amo addirittura, e quindi una città che ti adotta, ma nella quale poi effettivamente ritrovi anche un po' te stesso. 22:41, siete su Z, su Radio Z, e subito Lentiggini, la canzone di settembre.
7: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Erano i tempi di Popolari, l'album in cui era contenuta questa Petit Fufu di Rove Anna. Beh, insomma, già il fatto di usare il suono quasi come groove, no? Questo Petit Fufu che continua a girare e che dà comunque anche un senso di, come dire, di leggerezza, ma di spensieratezza. Sempre qui su Radio Z, 22:49, ci siete voi. Avete il 335 30 10 25, ma avete a disposizione anche la radiovisione per essere dei nostri. In quel caso l'abbiamo eletta vera e propria comfort zone di tanti amici attivi anche a quest'ora. 266 Digitale Terrestre. Ora Paparazzi.

Paparazzi di Cesare Cremonini, sempre qui su Radio Z, un'altra di quelle canzoni che mi danno veramente un po' l'impressione che lui ormai con la musica faccia veramente il suo, quello che vuole lui, ed è cosa

me, solo due parole e poi uscirò di scena. Perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena. E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

Donna, la canzone quella di Kid Yugi qui su Radio Z in questo pezzetto di lunedì è ancora da vivere, dato che abbiamo ancora un bel cammino prima di arrivare alla mezzanotte, con tanti di voi che affrontano magari queste ultime ore della giornata e qualcun altro invece magari che ha una notte ancora abbastanza lunga davanti. Allora, come sempre, il 335 30 10 25, un po' di voi anche tra poco, e la nostra app, scaricatela, RTL 102.5 Play, e noi ci risentiamo tra pochissimo, state qui. Su Radio Z sono le 23.

0: Senti la rec in uno.
1: Le 23 e 2 minuti, sempre qui su Radio Z, con e allora la canzone è quella di Jimmy Neyro. Un occhio alle partite. Beh, si è chiusa Torino-Udinese con la vittoria del Torino per 2-1. Quindi altro aggiornamento sulla Serie A. Già oggi si era giocata Atalanta-Venezia, con l'Atalanta che ha vinto per 3-1. È il momento di Kintsugi, è la canzone di Elisa, sempre qui su Radio Z.

Cin cin con Alfa, sempre qui su Radio Z alle 23.08, con un lunedì che pian piano metteremo da parte, però intanto ce lo godiamo. Fatemi salutare anche Lorenzo, intanto, tra gli amici che stanno tornando a casa dopo aver cercato di, in tutti i modi, di rifiutare l'invito degli amici a fare sì la classica birretta del solo un'ora, però dice stasera sono riuscito a non rientrare dopo le due, dai. Questo mi sembra, come dire, un ottimo inizio. Ariete, che bella vita con Angelina Mango.

Che bella vita, Ariete con Angelina Mango. Entrando un po' nelle sfumature di questa canzone, ma c'è quella persona lì, ma quella che vi fa ridere e ridere, cioè proprio che comunque anche lo sguardo, la battuta, anche quella cosa lì che poi a un certo punto cominciate ad essere talmente sintonizzati che anche il senso dell'umorismo diventa sempre un po' quello, no? Ariana Grande, Petal.

Fortuna di Gali su Radio Z alle 23:17 di lunedì, ragazzi, con la prima della settimana che stiamo vivendo praticamente insieme con voi che contribuite come sempre a questo nostro appuntamento al 335 30 10 25. Io sono Alex Morelli e voi, ciao, sono Simona. Questo messaggio: mi sto prendendo il fresco in quella sottospecie di terrazzo, evidentemente non è proprio terrazzo ma lo chiamiamo così, dai, birrettona, chattata speciale e Radio Z. La chattata speciale cosa vorrà dire? Sarà chiacchiera con qualcuno che pare molto interessante e forse anche interessato. 335 30 10 25 è il momento di bugie, la canzone di Shiva.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Bugie, la canzone di Shiva qui su Radio Z, 23:21. Quanto cammino ancora per arrivare fino alla mezzanotte, perché sembra vicina, però in realtà magari per una serie di cose legate, non so, alla relatività, potremmo immaginare che in questo poco tempo riusciremo a farci stare veramente tantissimo, no? E voi che mi raggiungete al 335 30 10 25, sono anche pronto per regalarvi i BTS. Questa è Normal.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia può percorrere la statale 16 Adriatica verso San Severo e successivamente seguire le indicazioni per la statale 272 verso San Marco in Lamis e rientrare a San Severo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

Nuovo di San Giovanni, ragazzi, è arrivato, è tornato e questa l'abbiamo ritrovata qui su Radio Z di lunedì 23-31 con tanti zeri sul conto, però dalla parte sbagliata, è quello che diciamo spesso anche noi, mannaggia, non va mai come te lo sogni. Sempre qui su Radio Z arrivano anche Karol G, Bruno Mars e questa è Still.

Alle 23.38 anche Mace con Salmo e con la pesce, questa cattive abitudini, sempre qui su Radio Z, nel Fattore Z, sono Alex Morelli e abbiamo invece le buone abitudini, a parte che siamo campioni del mondo di cattive, quindi, ma questo voglio dire, adesso non stiamo qua a sfoggiarle. Dicevo, le buone, quando ci raggiungete al 335 30 10 25. Ciao Z, solo lunedì, ci sentiamo a giovedì, ma pensiamo ai nostri ragazzi a scuola e solo loro rendono leggera la nostra settimana. Salutiamo allora Rossella e Chiara da Saronno. Subito Anna Castiglia.

Anna Castiglia su Radio Z, questa sua Niente di me, alle 23.42, come sempre il nostro cammino fino alla mezzanotte con i tanti amici che stanno finalmente arrivando anche a chiudere la propria giornata. Avete ancora qualche minuto, ragazzi, e io direi di sfruttarlo come si deve. Intanto da The Rohan, Lorenzo Aloy, Axos e Johnny Marsiglia, Tout est noir.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: End of Beginning di Joe su Radio Z 2348. Beh, con un video la cui trovata trovo piuttosto geniale, no? Cioè, perché si inquadra, come dire, la parte iniziale di una scala mobile, e quindi i gradini che si muovono, e poi sui gradini mano a mano appaiono quasi versione in modo karaoke le parole della canzone. Costo del video 6 euro, via, così. Oh, abbiamo trovato, dai, le produzioni comunque multimilionarie, e poi magari si riesce a fare una roba comunque anche molto semplice, poi magari vai a capire, ecco, che cosa ci sia voluto. 23:49 qui nel Fattore Z arrivano anche Giulia Bresch, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Beh, tra le canzoni che vanno davvero molto molto bene, secondo me, un po' quando vai alla ricerca un po' di quella serenità, no? E allora magari questa ti può quasi indicare un po' la via molto molto ipotetica, oppure quando magari sei proprio già un po' in serenità e ti godi anche questa Serenamente di Giulia Bresch. Su Radio Z arriva Safe.

0: La street che spesso viene raccontata, viene evocata anche per descrivere, disegnare un po' tutta una situazione, tutto quello che uno è stato, da dove è partito e fin dove è arrivato. E tutto questo quando mancano pochi secondi alla mezzanotte e se ne va la prima di questa settimana, se ne va anche il lunedì e ce lo siamo anche questa volta tolto da davanti. Ci risentiamo domani alle 21 qui su Z, su Radio Z, da Alex Morelli. Baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Noi siamo fantasia. A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.